No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Reminiscenzas. Da Giacun hasch per Mut. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei schon sentiu.

andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frena man. Dulla che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vos caras steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lu morì. Oggi vos caras steulas, a mia vis, vos che las cira tiara si dolce claris. Se vens, ich stei vus contempla, ci lai cun tanta gloria vus terlija. O quel che vies cafider, amo es cafiu, quel che vies curs di regia, oie miu, diu.

0: Las novitats der RTR.
1: En il cantun Turgovia sono radunte 50 persone venire evacuate per via di un gran incendio. Sin già visto il presidente americano vegli esercizi militari con la Corea del Sud riduzì marcantemente. E Laura Ozzesi, per grande parte della LIF, a cui era dato in dita c'è l'Iras con torn 30 gradi. E la SIS, mio nome è Müller, BNG. Sin in bain purille nel cantun Turgovia e rutori ersaira in gran incendi. Cura che le forze di intervenzione siano arrivate, sia in deposito Neuville già sta in flammes. Scolpledader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a dich in vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades, doko il fieu sei rotorne seien er ang bitch en conoscent. A Genève han redunt 1200 employats del servetsch public demonstraier seire contra les mesires de sparen planisades del centun, quai ha comunicia la polizia. I se tracte già del segund protest quest'emna. Gindisch di seien redunt 500 persones ides in via. Clamals protests an il Syndikat, il Cantun Genève vuol trant'auter bloccare la compensazione da c'è regia e bitch adattare le categorie de paia als proxims ons. Il Syndikat discuren di una perdita de paia de redund 5%. En il Giura ven la linea de via 4 tranter Moutier e Sons Bon Serrada per in Tiron a partire dal 8 de settembre. Las Via Fiers Federale Svizzeras renovation il trajekt per rund 100 milions francs. En pli vegnen plire stazions renovades tenor ils basens de persones con impediments, a comunicia la SPB. Durant il temp de construcțiun detie bus de remplazament. Organisations terroristicas finanziation adina plis events er kundenerste donation su collectes en l'internet, quai a la Procura Publica Federale confirma in vers SRF. Evidente main vengen rimnats deners per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. En verdad gianels deners denton ad organisations terroristicas schul stadi islamic u al-Qaida. Aktualmen investigesche la Polizia Federale del Stadis Uniz, l'FBI, contra in tale reit de crowdfunding del Stadi Islamic. Trant rauta facin adazion lum ca facin attentats in il Christopher Street Day, il Fenedur a Berlin. La Corea del Sud e il Stadis Uniz fanno attualmente in manever comunabel. Us al Stab General sit Korean dentant annuncia che l'exercizi militar vigna scursenis in già vista Washington e che qual duria mopli fin venerdì e bitchko planisaur jundemain ils 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano criticia il manever annual per via dels Kurszauts, ma er per via de sias bunes relazions con il potentat nordkorean Kim Jong-un. Quest manever strametten in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paiais che saia plein respect e bic privlus suscia il presidente americano. Ed anche in novità della scena da musica, il batterista della gruppa de rock Sissy Top, Frank Burt, è morto in la Villa Dicen da 77 anni, quai ha cominciato la band de cult sin Instagram. Burt sei morto nel revuol de sia famiglia, sin sia ranch in il Texas. Davart la ragione della morte ne dati anche negines indicazioni ufficiales. La band Sissy Top è venuta fondata il 1969 a Houston, Texas. L'imprim successo commerciale alla band pudì festivare il 1973, quai con sé l'album Tres Hombres.
3: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lif, la sera tard puoi dar singoli su Rizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
4: Struschen seren celegraici decina pausa de caliras, spetje puspe in de cum biesulel, a temperatura stocca 30 grads, salmainza quera. Miu tip per osa, arverain esce a portas, a chavni vidain l'aria frescia, si dic scola è a un frescia. Io son l'Angela Hendri, fa plegeide d'accompagnevus tras la demaun, gevigin bien start al dem.

Ariana Grande, we can't be friends, wait for your love. Batrun al Libanon date in hosp de la riva cun status de cult. Num nademain in Pelican Selvadi in Famela. Pelicanet vegnela nunada, plain carezia. All'interessante, c'è pelicans e nianc indigens al Libanon. La dama pelican essa centada ein quai liuc, per qua c'è l'era blessada cun sgula zuravi, cun fil di rom de spinas, ple probabil per vide frauduladers. Els indigens on lu cirauela, se antri in mainz ves el se viu sgulavi navaun, ella è d'entanzo decidida de sta a batrun. Questau va un varginon. Al pelican vo a spazza la riva, laistrichada d'indigens a jasters, ella vo cun canu, a fo yoga se la mar, sen in stand-up paddle. Sin Instagram se la dama pelican schon in pin star, varge vegn mili personas lessen se vai, che c'è la trafica lentir di. In a visita a batrun segi mo completa, sin svegi antupau la dama pelican.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento ad in vent fresh che venius de Studio Vidain in forma de Urs Müller elso cecidat de neif.
1: Sin in bain puri la noi vila nel Chantun Turgovia e rotò iersaira in gron incendi, quae a comunicia la polizia chantunala, passa ciuncante persone saien vignides evacuades. Las lavurs de Schizarna saien angbic terminades. La Corea del Sud e del Stadis Uniz fan actual mein in manever comunabel, ossa al Stab General sit Korean den tant annuncia che l'exercizio militar vigne scurseni sin ge vista Washington e che qual duria mopli fin venerdì e bec co planisa fin il 27 d'avust. E Frank Burt, il batterista della band Sissy Top, è morto con 77 ons in revul de sia famiglia, quai ha cominciato la band in Instagram. Davart la ragione della morte ne dati anche ne gines indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Od sei per grande part sulle lief in contrasera se forma nibles ple spesses, local ma in poi veni blech, quai sur total sit. La temperatura maximale è di anter 23 grads all'engi di nauta, 28 alla sur selva e 30 alla regione de Quira. De maun sei ferm sur tracce di plove di ne puspe, quai tir radon 22 grads a Quira.
2: RTR, dalla da maun alla saira.

0: RTL Impuls.
1: Ir o Gianna Duschletter quintau de nus de sia unica experiencia sen in campad italian cun inundaziuns, floms, brins a la tenda, a la fin finala al rest de las vacanzas an ina habitaziun de vacanzas. Oz prenela nus cun ella all'Italia per sciasche dessiu gust tot spezial de las vacanzas all'Italia.
2: È malgort precis del gust de las vacanzas in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survnia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mir do quei divers problems. Prima, ils cevels ci volan tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti as mem sono occupos con tenere la focaccia. Terza, tu non puoi spuzzer la focaccia in giur, perché c'è quella sablum dappertutto. Per sciogliere un dels problems, stus sacrificeri un uter. Usecce mia pemin, mia focaccia, prosciutto e formaggio, survniva in c'è una sbrinzleda sablun. Forse c'è quen utuna propi gourmet. Ma esto il dir, eva vence gugent qualò. Un po' qualciosina croccante ent il pemin lam. Il gust de mie vacanzas in Italia, il gust de mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.
0: Impuls.

0: Khaled cun Aisha. La stad 2026 è stata a me metciauda a me mescetia. Per nus un pau stuntus, per auters un problem existenzial. Scu per exempel pels purs. Gian Risch Czarner a la Val Alvra o 2,5 hectares terc, quella sol stiu bugne na venda lanciata de la stad senza pausa.
1: Il problema è nus an ave frida. A i passa, non è pesce se bi, vince cunci. Gas, faccio per il momento. Allora, la planta è un shock. Se si fa una tuscia, hai l'ava fredda, non sai. Allora, io non ho vinto l'ava fredda. La planta è un shock. Allora, che fa la planta con più gente? Allora, cresce tutto in più proprio.
0: Plegrons pensieris o la famiglia Czarner per vide sias vacas. Si sont vacas de lace vitira un imper vacas muma. Als praus en schets i obidje avunde Pavel per totes vacas. A cumpra Pavel e non dit cer con quaci l'antiro Europa pitesha da caliras a shetira. Usche resta nu ed auter ce reduzi al diember de vacas.
1: Es ist schon mal zwei vacas, que fa mal. Quelles geschen schon ein cool. Also zinos, managi, ma zahre Watsches, quei Chefsache, entweder die Bab, ja, oder die Missfrage, wenn du tschatzes con elles. Allora, das ist nur so ein Eint, ja, tinja elle, la Watsche finchela im Morte. A wandlung werden die bitte wendle mir Watsche. Quei, ich habe schon kein Stress, ich kann es gut possibel.
0: Pel futur de vija Gian Risch Czarner, ci deci in un vien cun Bienaif, ein Kastel Stadt 2027, e semelionta sco quella de Duon.

0: las novitats der RTR.
1: El Chantun Turgovia stampasse un cante persunas venire evacuadas per vid in gron incendi. Singe vist il presidente americano ven l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì, marcante main. E l'auro si per grande parte sulle life ciaut, quere dati 30 e da Samurez andati 23 grazie. Jeder Set, mein Name Urs Müller, BNG. Sin in Bain Purile, nel Chantun Turgovia, rotori ersai ringron incendi. Cura che las forzas d'intervenzion sein arrivades, sei in deposita neu vilen già stein flommes. Scol pledader della polizia chantunala, Robin Bernhards Grütter, a dicem vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les Lavurs des Stizarnes seien ein bisschen terminades. Der Kokil Fieus Aerodon sei eher ein bisschen conoscent. A Ginevra hanno raggiunto 1200 employati del servizio pubblico demonstrare ieri sera contro le misure di risparmio planizzate sul Chantun, che ha cominciato la polizia. Si tratta già del secondo protesto quest'anno. Gli indici hanno raggiunto 500 persone in via. Clamals protesta nel sindicato, il Chantun Ginevra vuole, tra l'altro, bloccare la compensazione della regia e invece adattare le categorie di paia ai prossimi anni. Il sindicato discorre di una perdita da paia da redund 5%. E nel giure vien la linea de via Fiertranter Mutie e Sonsbo serrada per in Entiron a partire dal 8 de settembre. Le via Fiers federale svizzeres renovation nominata mai nel trajekt per redund 100 milions francs. En pli vien en pli restazions renovades denor ils basens de persones con impediments a comunicial la SBB. Durante il tempo di costruzione corsesce un bus di rimplazzamento. Organizzazioni terroristiche sa finanziation di una più severa condannata donazioni su collectas en l'internet, quai ha la Procura Pubblica Federale confermata in vers SRF. Evidente main vengono rimnati denaris per uffans malsauns u operazions che sein urgente main necessarias. En verdad, giaien els denaris dentan dad organizazions terroristiches, sco el Stadi Islamic u Al-Qaida. Aktual main investigesche l'FBI, la Polizia Federale del Stadi Zeniz, contri na tale reit da Crowdfunding del Stadi Islamic. Tranter autra ier lum, cae a fac l'attentat sin il Christopher Street e il Fanadura Berlin faci na tale donazion. La Corea del Sud e del Stadi Zeniz fan aktual main in manever comunabel. Us al Stab General Südkorean dentant annuncia che l'exercizio militare vigna scurse nie, singe viste Washington, e che quel duria mopli fin venerdì, e Bitschko planisa fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano critica il manever annual per via del scuosciauz, ma per via de sias buones relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quests manevers trametien in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sei a plein respect e bitch privlus, uscia il presidente american Donald Trump. La regenza del Stati Uniti augmenta il sguitch sin la Cour Penale Internazionale a Den Haag. Danov seien la Presidente del Tribunal, Tomoko Akane, ed in Advocate in Funktion de Kader sin la Liste de Sanktions. Quai ha detto il Minister dell'Exterior American Marco Rubio. Tranter auter duen les duas persones venir sclauses del System de Finanzas American. Il Tribunal International maldovria sia pussanza, per quai che l'investigesce contro rappresentanz della regenza de Stadis, ca ne riconosce invece il Tribunal a argomentar Rubio. Già l'on passan, Stadis inizia ordina sanzions contro la Corte Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis commembers, il Stadis Uniz, l'Israel, la Russia e la China ne riconosce dentand invece il Tribunal. Ed anche una novità della scena della musica, Frank Burt, il batterista della gruppa de rock CC Top, è morto nella villa decina da 77 anni, quai ha cominciato la band su Instagram. Burt sei morto nel revul de sua famiglia, sin sia ranch nel Texas. Davart la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali. La band CC Top è venuta fondata nel 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con ses album Tres Hombres.
0: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, contro Saira si forma nivels più spesso. Localmente può venire bletch, quasi soprattutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: I sis vergiaulas stiat miu sport ciu a fat toconosa e stau ciu soni da scelas per ianca fateria per intenair in tec coffein per veni non avaun. Fidais vus forza sportla de maun? Yoga, stretching, samuanta in tec per deventa alerts, ne samuanta is pli bugenzi antri ne cevera per maguna. Clar è la Svizzera è in tiara ce fo bie sport, quai è comprovau. Che sport c'è nos più popolare stimatizzai nos diesco proxim? Io sono l'Angela Hendry, che vigin bide.
0: RTR. Unic e simpatic.

0: Vus essas ellas undas remontschas e eventi trais vergiaulas siat. Oz festivesche in anterior president american su ottiontavel anniversari, numnadamein Bill Clinton. El se scarpeccia a stat puspes in pais, quai muster se repete tir Clinton al incontin, in scandal se anter lauter o el surviviu malgrat gronschquetsch de seis adversaris. Avon in permainz era el puspe al centre d'attenzion, al anterior president, el estau sein uffizi, al 1993 tocca 2010, o studiar risposta sein connex cun delinquent Jeffrey Epstein. Clinton osch negau ch'el segi se comportau sa moda sbagliada ein connex cun Epstein. Epstein vev fundau in antira organisaziun che exploitava a moda sexuala u faunz a giufnas personas. Mo indels numerus scandals entorn Bill Clinton. El plen conoscent, clar, el cas Monica Lewinsky. Bunamein fos el president scarpicciaus sur quai scandal. Lewinsky era practicanta alla Chiesa Alva. Clinton ogni prim schnagau, ci vedi dau contacts sexuals.
1: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Dentaun, tec a tec, zella verdad venida alla lix. Clinton o concediu de vai giu in a relazion cun Lewinsky, c'è ribegia duaivla. La procedura de rilasceda d'uffezi o Clinton survenciu pel nair de lungla. Sia dona Hillary Clinton è ad ina stat de sia vart, els dus valen sco power couple. Malgrat tot els scandals a famas era Bill Clinton in president, c'el pievel american veva bugen. Esco president o il jurist Bill Clinton dumeniau de mi da in gron deficit de quen an in surple del preventiv, l'economia americana prosperava.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, con ella s'è venu la siata 32 nairas uras per las novitats quertas con Urs Müller.
1: Sin in bain purilla noi vila nel Chantun Turgovia rutorier sair in gron incendi, quei ha comincia la polizia chantunala. Pass ciuncante persona sain vignite s'evacuades. Les lavurs de stizarna saien ang bitch terminades. Le Corriere del Sud e del Stati Uniti fanno attuale ma non manevra comunabile. Usa il Stab General Sud Coreano intanto annuncia che l'esercizio militare venga scorsa nis in già vista Washington e che quel duri a mopli fin venerdì e becco planesà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band Sissy Top, è morto con 77 anni nel revolto della sua famiglia, che ha cominciato la band su in Instagram. Da parte la ragione della morte non date in agine indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Oggi per grande parte sulla Lif, incontra sera se forma nibles ple spessas, localmein poi veni blec, quai soprattutto al sit. La temperatura maximale è di antar 23 gradi all'Engiadina Auta, 28 alla Surselva e 30 alla Regione de Quera. Demain sei ferm sul traccia di plovadina puspe, quai tira don 22 gradi a Quera.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Sina Propeller. Sergio Guec e Gabi Di Gonda. Els fon in a tournée tras il Grischun. Gli endis disen el stai a sent e ir al surmir per giugatir auditurs ed auditures a Cesa al Kikrisis. Le demauns en el stai sem visita tier Mario De Vonas a Saluf, no chien veni beneventai a moda deliziosa.
1: E dai, dat in solver grandius.
2: I supponci Gabi Pellatirs che stenda. A me ci pensano le altre se dan solver.
0: Avenue du Gauzai a Instiva, decorada cu trofees de caccia, de antre altri na charve de cruna, ce evocesce bialas rigurdiences, ter Mario De Vonas.
3: Aquella, de inavam prejans, mi ce deși varță pe clascorn, și sa stai, e cel arriva ușeie de ușeie, cel va se sădea tu la oloa, e bele veni mai în Spagna.
0: Le trofeo purtau cleci, oggi bons de cumpra oi la fin finala dau. Quarta van gentaz, ai venu giugau al Kikrisisti lai Bernagn, Savonin, cun John Platz, ina de las olmas de lac. Adelo gudegnau 10 bons.
2: La fanfara per John Platz.
4: Grazie, Fitch.
0: Se antero John Platz traduce sia lavur al Lai Bernagn, segine lavur de Siemi. El vegi bugen il contact cu la liut, el se vai luvra o de virt, a lu e aun.
4: Erci gli è blera giocht, pler, la seira, tota ne ne da svanesci, tozza che gli erci una chiatezza speciala, proprio in soprespe de scriver che
0: Oz vin puspe giugau, damit de avrin, a gesco proxim a lax.

0: Luis Capaldi, Survive. I marscha zu tei questiamna col Kikerisis.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Sianter sent salufa savonin giugai nusoz al Kikerisis live de Lax. Sergio Guetti e Gabi Di Gonda giocano la ronda de dots con la presidente del club de Balapai, CB Lumnezia, a vittura del Kikerisis de Quaion, pia inexperta con la Fabiana Capaul. Gabi e Sergio, cosa hai tirvus?
3: Noi siamo la grande chance di poter giuire il Kikerisis ex director della Praxis Alax, il lì della Vorda, Fabiana Capaul. I campionati da Balapè o anche il fratello in Bancet. Vos commentari da presidenta.
4: L'anciata è stata, si vuol dire, sia piuttosto mediocre. In equipa a giù il club di Godignala, seconda a Spers, deplorablemente claro, meglio incontro il CB Sursès, ma questa l'anciata non spara anche. I siamo ogni meglio.
3: Per paia o il CB Lumè. CB Sursès, crea ogni nulla, amico Daniela. Avanti a 5 anni, o festival il CB Lumnezia, Keston, scu presidente, senza soglia prendere con Pigliavigneir da quel giubileo?
4: Allora, qui si dice che è un gran connesso con la fiesta, si dice che la lauda è stata fatta, allora questa è una fiesta che tutti hanno godito, che la valata è più spagnita insieme, che qui si vince ciò non è proprio stai, diventa pinto che gran che tutti stai, questo che ne stai con provina, allora questo si cerca più che l'antiraval quindi che fa gran piacere.
5: Una fiesta popolare per l'antiraval in quel caso.
4: Sono buona vigne.
3: Il bel è che stiamo da dati l'air, victors, dipende un po' canz, ci sono ben per mincia, pretensione corretta dati l'air buon, e tu sei già vicenza ci carteggia oggi, il miglior possibile per Fabiana Capaul, 38 presidente del CV Lumnezia, prova oggi, puspe il SIS Klecch. Co è il Kikerisis s'inviadi? Il Zebe Trun Rabius dat il Pideici il Zebe Lezia.
4: Na, fliu.
3: An Svizzera ol doi fanador manc domondas d'asil.
4: Je, correct.
3: La senda del Dragun a Lax è 2 km lunga.
4: Na, correct.
3: La sera per il Lac dat il er in japanese.
4: Je, correct.
3: Il Pivil Zoo della Svizzera zaccata a Basilea.
4: Je. Correct.
3: La sera per il Lac è text e melodia da John Balzer Casanova.
4: Na, correct.
3: Il FC Lugano è attualmente in premio del campionato di Svizzera da Balapè.
4: Je,
5: correct.
3: Madonna è nascita siva ci Elvis Presley è morto.
4: Na, correct.
3: In Svizzera vengono vendite circa madembler VVs scuola.

0: Audis.
1: Na.
2: Correct.
0: Mura Diakin o ina chada vacanza za flem.
1: Na.
2: Correct.
0: Il dume lavanchoch vin manose a laxen musical sot chila vert.
1: Na.
2: Fliu.
0: Zanudar ed el kunski sto chantil spi popular sports in Svizzera. Yeah.
2: Correct.
0: I dato da play persona scarcheidas in Svizzera ci on enabo parer in center da fitness ci esser com member de da union de sport.
1: Je. Yeah.
2: Qui è correct.
0: Che ne ha creato questa storia? Stupenda ronda!
1: Questa è la mia
2: gratitudine, non sono più fabbazzio in ricordo. Hai dato per Fabiana che Paul Venus giù. 13 pretensions. Amo duas ein Verlierer, che non sono indisch correctes. Al CB Tron Rabius dati. Pi dit che il CB Lumnezia 1934 anche da trono non ci si dava la poi allora vai usare un quella vai i dati a Ionto 2028 dati in musical in presentazione su ce la viert
1: ok
2: con forza
1: che da dopo questo è proprio
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ne sbonz cordiale
2: gratulazione
1: grazie Pec grazie.
2: Qui fosse stato con la Fabiana Capaul, super, grandiosa ronda. Osa, ah, ella battiu il John Platz. Na, che vai, è buon per farci che godoglia, che vai per sempre, ma per dare al BND.
0: Fabiana
2: ha fatto un gran gusto, se non stiamo venendo che ho puspe a Nina Stiva, con Nina Surveste, si lag de lax, oggi un grandios di. Grazie al Fecch. Nus, nies viadi Sergio, nies viadi continuescia.
0: Per tard an la Vallumnezia.
2: Exact, nus mein tocca in tedem la Vallumnezia. Dir Elsa ed Albert Kavietzel, ad albi, ai, che la Chiara, la figlia di Elsa ed Albert, lavoren con Fabiana, questo aveva nus boco, sta osa proprio in abiala sorpresa oz. Nus alla grain sin vrin, grazie al Fecch Fabiana. A noi su Dinlu, pitart, grazie all'Angela.
0: Fegno pitart.
1: Grazie al Fitch.
3: Gabi De Gonda a Sergio Guec, direct da Lax, la prossima fermata, vai nu su diu, e avrin a un oz a un giantà. Puspe in ronda, kikri sis. Impressions della tournée da quest'amna, vai nu pubblicau se nostra pagina di internet rtr.ch.
4: Il kikri sis.
5: Presentata folk, vostra bottia dal Vitch, in la regione.

Kidjo, la cantadura de 60 Seasons. Chung Grammys ha la schon gudegnau in sia carriera. L'actor de Hollywood, Willem Dafoe, ha nomnau ella la regina del pop african. Ella vegi in non deg talent, s'engagi dentau ne senza venir stauncla per intens humanitars.

Giorgio è una delle musiciste dell'Africa con una ferma voce in cantesce Selentir Mun. La cultura africana vede inspirare il Tirmun o chi già detto in suo plat pleit d'ingrazie main. All'Africa sede in ignanc conscienza di quai d'entown, senza els fossibile possibile di fa musica sin quai planet.

Angelique Kidjou è da Benin all'Africa del West, da Pivardia Trentons e ella alla scena de musica mondiale. Ad ella s'engage bedemo per sia patria, mo ben è per donas. Ad os alla survenu scodet al Holly Inner Style sel Hollywood Walk of Fame.

0: Las novitats der RTR.
1: El chatun Turgovia ston passa 50 persunas venir evacuadas per vid in gran incendi. Sin gia vist il presidente americano vegn l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì marcanta main. E Laura Ozzedi per gronda parte sulle gli feciaut, a cui era dati 30 e da Samorez andati 23 grads. Gli è la soci, meu numurs Müller, Biengi. Sin in Bain Puril, en il centun Turgovia, rutori arsair in gron incendi. Cura che le forze di intervenzione sono arrivate, sia in deposito a Neuwilen già sta in flammes. Scol predader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a dicem vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurs de Stizarne seien ang bitch terminades, de kokil fieus aerodos ne seia er ang bitch en conoscent. A Genève han redunt 1200 employats del servetsch public demonstraier seira contra les mesires de sparn planisades del Cantun, quai ha comunicia la polizia. I se tracchi già da secum protesch quae stemna. Gli indisdi seien redunt 500 persunas ides in via. Clamals protests an Syndikats, il Centun Genevre vul, tranter auter, blockar la compensation de ceregia, id erbecce datar las categorias de paia ils proxims ons. Il Syndikats discuren d'ina perdite de paia de redund 5%. En il Centun Giure vin la linge de via Fiertranter Mutie sos bon serada per in Tiron a partir del 8 de September. Les Vie Fiers Federale Svizzeres renovation il trajekt per rund 100 Millionen Francs. Empli vegn ampliere Stations renovades tenor ils basins de persunas con impediments, quai a comunicala SBB. Durant il temp de construcziun cursesci un bus de remplazzament. Organisations terroristicas finanziation adina plis events condenerste donazion su collectas en l'internet, quae alla Procura Publica Federale confirma en vers SRF. Evidente main vegnen rimnals deners per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. En verdad, gia en els deners entant ad organisations terroristicas, scol Staat Islamic u Al-Qaida. Aktualmein investigesche er l'FBI, la Polizia Federale del Stadis Uniz, contra in etale reite de Crowdfunding del Stadis Islamic. Tranter autra er l'um, kaia facch l'attentats in el Christopher Street e il Fanadura Berlin, facch la in donazion. La Corea del Sud e del Stadis Uniz fan aktualmein immer never kommunabel. Us al Stab General sit Korean dentant annuncia che l'exercizio militare vegna scursenis in giavista Washington e che quel duri a mopli fin venerdì e bicco planisà fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano Donald Trump criticà il manevra annual per via dels Kurschauts, ma er per via da sias buones relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quest manever trametti in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sai a plein respect e bitch privlus uscia il president american. La regenza del Stadis Uniz augmenta il squitch in la Court Penale Internazionale a Den Haag. De nov sein er la presidente del Tribunal Tomoko Akane ed in advocat in funzion de kader sin la lista de sanctions, quae a dice il minister dell'exterior american Marco Rubio. Tranter auter doan las duas persunas venir sclausas del sistema de finanzas american. Il Tribunal Internazional Maldovria sia pusanza per qualche l'investigescia contra representants della regenza da Stadis che ne reconosce invece il Tribunal a manegia Rubio. Già l'on passan il Stadis Uniz ordina sanctions contra la Cour Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis commembers. Il Stadis Uniz, l'Israel, la Russia e la China per conter na reconoscion bitch quest tribunal. Ed anche una novità della scena da musica, Frank Burt, il batterista della gruppa da rock CC Top, è morto nella veglia decina del 77 ons, qua ha come la band su Instagram. Burt sei morto nel revuglio della sua famiglia, sin sia ranch e nel Texas. Da vart la ragione della morte dati anche nei Guinness indicazioni ufficiali. La band CC Top è venuta fondata nel 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con il album Tres Hombres.
0: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle Lief, contro Saira si forma nivels più spesso. Localmente può venire blech, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è 33 gradi in lenche di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Oz entscheiva al Swiss Epic la corsa de mountain bike de Tschundis, 340 km a 12 mm d'altezza. Tschundis con mountain bike in teams de dus tras il cor de las Alps, tras la regione de l'Endia di Nauta a Tavau. Il Swiss Epic inviedi in avventura d'entauna una sfida mentale e corporale tras las Alps. Giusto un co' con domis duas ciambas fermamente sul planciù del studio, mio nome è Angela Hendry, fa plagiati vostat lais RTR.

0: E musica Ramon Schastia bi Muncatier RTR Curdin Nicolai cun Lat de Chavra. Io ha dec ozen Scheivel Swiss Epic cul in prima etapa de La Punt, La Punt, als in prima 83 km de la partida è in team RTR, uonze qua in team de Feglia Abab, Rolf e Pierina Beli. Avaun la quersa o Pierina Beli manegiau.
1: Io se sento bene, vai giù. Okay. Per i punti di giro a casa, è sempre più speciale stare a casa, perché lui viene il feeling, è un po' scissivo, se bene che non si è e tu sei libero.
0: Adelbab Rolf, o è accentuato?
2: Sì, yeah, l'ho detto che abbiamo il tempo e qualche lezione di preparazione. Lui si gira bene che non c'è bene, ma abbiamo bene che non la regione conosciamo. L'etapa in conoscenza è alta, e l'altra è che entriamo in sicchia auto che l'Africa del Sud non conosce molto strutti, non si può seguire in vantaggio, non si può accettare la seguità che non viene speciale.
0: Spernè energia a dormire, ma è bene qua è stata la divisa, als de vos dis. Oggi voi liber, entrare in linea, noi siamo in tocca al pols del team RTR, facciamo gest, siamo in due lipa con This Waltz.

0: Ussatleis arterie in quart vargiau las och. La davaun de las och ha insudiu el tun de partenza pel Swiss Epic 2026. Lus en els corriders de l'ita partì sell'en prima etapa de la cuirsa de Duon. Quella maina 83 km de Le Pont, sur el pas de l'Alvra, sur muntat Schmerguns, sell'ai Alp, 2.151 metri sur mar, ne vende lo a Val, sur Flopettes, ad all'ai Nair, en avos tocan Le Pont. Vertaunt ils prisperts en schon parti o è l'avventura del Swiss Epic 2026 pel team RTR con Pierina e Rolf Bailey en Schiet, proprio avant quert. Alla partenza, alla pon per nus, se osanias redaktur Roman Dobler. Bien
1: Allegra Mainci, buon dia qui dalla punta della partenza del Swiss Epic 2026. Pierina e Rolf Bailey sono partiti proprio per un pack momento in cui 83 km ci si aspettano durante questa prima etapa. Partì vengono in blocks, il primo più svelto, l'elite, e loro seguono a modesi ulteriori blocks il intervallo di 1-2 minuti la schnir a queste 540 corridures e corridures qui su questo tragetto. I Rolf e Pierina Bailey ci partono anche la categoria maestrata mixta a un tini le 8 e 10 minuti l'ur partenza. E se due ore benore proprio fic calms, fic quets, e a tutto funzionare c'è scocese a un mese avanti qua e un po' di dormire ben e ven forse impacciata in la ciombra, però potete ricreare e tu sonizzi l'ora ben preparata qui anche in questa quarta. E se due scagnoscen io questo sentimento, scagnoscen una quarta da più etappe, per cui c'è un John Fats, per esempio, in marzo, al Cape Epic, un'etappa o una quarta su 8 etappe in Africa del Sud, c'è una lasso stats da compagnia in Viadi, e un fatto l'anno passato era la serie Epic del Four Islands, quasi una quarta in Croazia, in giù c'è un del rest termina quella quarta sul podest, su una piazza tra i, di meno S2I hai conoscen la situazione e conoscen qui era strelzi in ingedinata e s'allegrea nozza banura ci va proprio qui su questa etappa. Un momento avant al team RTR con Pierina e Rolf Bailey e s'è partì al team della Punt pro l'elita all'Ais al Frard Pierina vuol dire Andrin Bailey parte insieme con Fadri Barandun e questo un er partiz a qui per questa quarsa esci tu con forza pro il rinch des con favoriti, diciamo in un'altra scena, per la smelter des, per la smelter des equipe ci fa un parte qui al Swiss Epic. Fadri Barandun ha fatto col team la punta già in periodo al Swiss Epic, Andrin Bailey però era per esempio una premiera per la prima volta fa una questa quarsa in due. Per mai via o se qui un ulteriore gruppo sarà circa la 5 o la 6 afle ci va qui sul tragetto le prime per metter sainte della via Sandro Villetta tot pacific e dopo mainzi loro con l'ascensione da circa un quarto d'ora che ci va da Celavard della Val su verso al pass dall'Alvra.
0: Roman Dobler, in Sauden Paudevus, aiste miets la truja, sto in Sauden Tumai, te venia sot in Velo ein, nas in bien Platz.
1: Jana, una buona plaza, bot in Pasco, sen una chancela, dalla vart del tragetto, also ningun pisers per mai, ningun problema qui i hai les ciclistes e ciclistes quest passano qui sa urs per mai via e quai già vijaini l'orera totes e tots ci fa un par tort ci riven tras quest 83 km sin clia senza accidents.
0: Live dalla partenza del Swiss Epic a Le Pont Roman Dobler sin rtr.ch play pudais per sequita la quersa sco livestream a sin rtr.ch dati totes informazions ein connex cula quersa a nies team RTR con Pierri a Rolf Bailey. RTR, ein Puls, ein Puls, der Sport.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Oggi spetti una canzun cinzau de Benjamin Cedes in nostre ondas, una canzun che colliede con una regurdiencia con fermes emozions.
2: Il mio nome è Rinard Candrea e sono della Val Alvra, con domicil all'Aufa Basilea Campagna. Una delle mie canzoni preferite si chiama La Bambola. Che la canzone è stata cantata nel 1968, ma ricordo un bagno, sono stato all'ospedale di Tuzang, ciombra numero 12, Mecta Gref blessò, aveva sognato con regalo dei miei genitori in radio da Transistor. A quella canzone diceva mincia di tu mi fai girare come fossi una bambola. Pitarzo, alla scuola d'italiano, alla scuola mercantile a Lyon, aveva giusto dovrare quella canzone per introducere già il coniunctivo. A quella canzone è semplicemente colliede quel spital, cantata e la neide da Petty Bravo.

0: je sais pas.
1: Stiletto cun désolé, pas désolé, i è precisles. Oce miasa, tiams per char, quinta Urs Müller, Cecidad de Neif.
2: Sin in bain pur illa Neuville, il Chantun Turgovia rutoi assai in gran incendi, quai ha comunicia la polizia chantunala. Passa ciuncante persunas sain vignites evacuades. Las lavurs de Schizarna saien angbic terminades. La Corea del Sud e del Stati Uniti fanno attualmente in manevra comunabile. Ossa al Stab General Sudcorean dentante annuncia che l'esercizio militare venga scursani sin già visto a Washington e che quel duri a Mopli fin venerdì e becco planesà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band CC Top, è morto con 77 anni e il revolto della sua famiglia, che ha cominciato la band su Instagram. Da parte la ragione della morte ha dato anche le gine indicazioni ufficiali.
1: Grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
1: Oggi sei per grande parte sulle lief, incontra sera se forma nibles ple spesses, a local main poi veni blech, quai surtout al sit. La temperatura maximale è di entre 23 gradi all'engedina auta, 28 alla surselva, a 30 alla regione de Cuera. De maun sei ferm sur trac, a di plova di na puspe, i ven ple fresch, i dat radon 22 gradi a Cuera.
3: LTL. Informativ e divertente.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: John Deacon, il bassist della band Queen, festivè schotz als Genève d'Ouest, siu si attonta ciunavel anniversari. Con si attont svevels rovnusco schenghetch in Tommy Steele Special Guitar de Plastic. Con 15 giorni sol fundau in un prima band, no cal su una guitarra de ritmus pletart mide elsin e bass. Si antrevai abbandonau la band, studegge Deacon elettrotecnica. Al 1917 imprende il den conosce Roger Taylor e Brian May, che raccontano di lui che Queen un query in bassist. Al favore 1917 suona la vaun a sorvegna il post. La band è completa. Toccanti la morte del cantador Freddie Mercury al 1920 suona els in quella formazione. John Deacon è piuttosto in tipo assaival e discret, e l'ho dentro un scritto hits per la band. Scopo per esempio Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Friends Will Be Friends, Spread Your Wings. Nustatline a cajun de si attonta ciunavel anniversari de John Deacon, Another One Bites the Dust.

0: Queen con Another One Bites the Dust, scret del jubilar John Deacon, che sunava bass tier Queen a festive shots si attonta ciunava l'anniversari. Quella canzone del reminente le single che venide vendida al Place Events varge 7 milions jedes.
1: Il semper vert del dì.

0: Mike and the Mechanics con Everybody Gets a Second Chance. Cindues bide bai bar alcohol se antri cun auto, lietze clar. Don't drink and drive. Dantan so es ins Eddy, bide taitla nova musica agli auto. In neiv studi della Harvard Medical School a Boston occupra gli autzefras de streaming cun statisticas de accidents als Stadis Uni a la conclusion è tutin un pau surprendenta. Chagrons starsch co Taylor Swift, Bad Bunny, Kendrick Lamar a Drake. Publication lur nov albums dati de ple accidents in via. I sapi da in connex cun scha i musica agli auto via smartphone distrazione agli auto ad accidents. In connex causal direct sed in town grave de comprova. Diantre del 2017 e del 2022 sen bunamein 234.000 persunas mortas als Stadis Uni per vide d'accidents de traffic. Als des che novs albums de Grand Star sen cumperi, la cifra redon 15% ple auta che deis dise vaun e deis dise anter. Bede clare dentaun schelz un frende son lu propi tatlau als novs albums cur che l'accident esche bediau. E leger sets musica via plataforma de streaming durant ins voc un auto sed jansch gedinkas in a distrazion che sapi manatir accidents. Pia, el meller a ple segir è de tatla als novs albums ein tota rosa evladat a cesa al auto soins scha diverti del radio.
1: Al puls della musica.

0: Las novitats ter RTR.
1: Products freschs e chirurgiele in vin avant to mandats. Le lavoratur de la cemi fa de pli gudogne svelta. E su entr pli resterades po Stan Wawrinka pus pe festivar in Victoria, quel turnier de Challenger a Cancun. Qua in dus as tema sotze les nov. Al microfon Urs Müller. Bienji. Le lavoratur de la CEMI cresce ad increscer. L'emprema mesedat de l'ONA EMI augmenta la svelta per passa 2% sin 2,3 miliardes francs, cumpriglia con la medema perioda de l'an passà. Contribuì a questo risultato e a tranter l'auter la facente in Svizzera, che ha comunicato il concern Svizzer con sede a Luzerna. Sotto il striccia EMI fa 5 da 110 milioni francs, in plus da 4%. Per l'intera onda di gestione AEMI aumentasse le prognose seguente da 9 da crescere per fin 3%. In Ucraina stoppia dar nuove elezioni malgrado la guerra, quai a pretendì l'anterior ministro della Defensione Mikhailo Fedorov in un messaggio per video. L'Ucraina sa chatti in una crisi di reggenza e la corruzione in tempo di guerra stoppia cialar. Il process democratic stoppia in venir ristabiliz. Finus scumonda il dret ucranais votazions in temps de guerra. Il president ucranais ha relascià Fedorov il fanadur, sin a quai al lieut demonstra e pretendì che il turnia en uffici. In la Siria han investigators dell'Agentura Internazionale d'Energia Nucleare cominciato a intercurrire in plans atomars secrets dal regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad. Quai ha detto il chef della IAEA, Rafael Grossi, in una visita a Damascus. La Siria ha informato l'agentura di aver un grande numero di materiale nucleare e dubbi di fare una prima ispezione. Oltre che la reggenza di Assad collaborisce la nuova reggenza transitorica con la cominanza internazionale, già per plire stones materiale a tomar che doveva venirsi gira. Ed anche il tennis venter 5 terade senseria a Stan Wawrinka Puspe pudi festivare in Victoria. Nella prima runda dal turnier da Challenger a Cancun nel Mexico al Romo de Curantinons batì Dalibor Srivricinka della Cechia in 2 sets con 7 a 6 e 7 a 6. Scoprox in fronte a Stan Wawrinka sin il Rus Roman Safiulin. Wawrinka spera in avant de survenir in a wildcard per l'US Open, l'ultim turnier de Grand Slam d'Alon ed er de sia carriera.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, con der Seire se formen nivels pli spess. Local ma in poier venir bletsch, quai sur tutte nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.
3: Non deci con spert quai ti ams varge, sinzas ce fa quai, cins fo bugen, ai new cas, ze quai modera, raquinta ciausas ed accompagne vustras le vau mezzdi. L'ura mossa las 9:04, io son Angela Hendry, ce vis vus vin vau in balezze de
2: RTR, da nus, per vus.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Eir vainus giu deis jubilaras a jubilars. Chons revenu gratulazions via formular dad RTR. Oz vainus bedegie stauntas. Per se antre vainus dus jubilars che festiveschen in a cefra de vinars ad on la madema schlataina. Nevin Lutz de Ceflur è il più giovane jubilar di Dots e il festivale su Ciunavel anniversari. Aftan complenesce Nadine von Lanten Indigens. Ad eina cifra de vinars non ad ben 44 ons complenesce Beat von Lanten e de Aftan. Als Beats Pleitz, als Gewichts Musikals, und dies vus Schkodina de las Dodisch amiasa cotir RTR alles Gratulations. Adossa vai mer veglias. En conosci vos etze ci tiene schius als Genif duest, vos schengedjasas budien la schadiola de derter. Telefonaide me al studio 0810 20 21 30. Se vos leis schengedjela la schadiola 0810 20 21 30.
3: I'm rolling through

0: Ray Dalton, Go That High. Also, lei uns realmente se vai nucle schediole de dots. Se chanta, judec, biendi, Berta Maruc, schuol.
1: Buondì, Rumancia. E na, grand, grand gust, che pos regalar la copina del Radio Romanch a mes gender a Pascal Mumenthaler, Jo Winterthur.
0: Che di vigeis de del?
1: Ma, è di vigeis del. Tot bun e na jente delsch co persona el fa mai gran plagiare e la lera ciura per tots, naturalmente per sia famiglia, ma e per tots guardel ci va baini da bun scusalci si dovra si, e son figi grat c'è mia figlia che è d'ora del
0: in a buona lezion 38 anni festi vescel oz, a vus vais dec el è in fit sportiv so ins di.
1: Hai elfa fitch bler sport e la pa problems de sanda e sustegna con que o shibanco ci va fa propri e non lascia bi ci mia vonde per se elfa propri fitch bler per ci ti va bain. Questo da mirar hai.
0: A se weis si vein faccio sinti fiasta.
1: Marco c'è cagnoso adesso, si baif nis giure in sembel in maiol vin e po darce l'ela ad un buona raid sociale. C'è qua fanno solo una cella sorpresa, ossia, hey, cosa si fa halt in mezzo a Ischna, non si adio si festuna, hey.
0: Exact. Ebal, Pascal Mumenthaler de Winterthur, el festival Schotz 38, onze scopinche sorpresa, survenel e on la scadiola de der ter. Grazie fech pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Grazie a lui stessa, manch.
0: Grazie a dia.
2: La Copina.
3: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: disco. The Colors con Italo Disco. Ad affrontant ihr weiss un'u visita al studio. Natalia Weber, ecco a me. Nos duas vediamo bide disco. Io les den
1: Town. Ti posti ve su tero che ar del studio.
0: Exacto, te sautas viti il microfon. Tradesh so forza un... C'è che specie in tiese emissions?
1: In mince casa, also per una sorvegni visita al studio, Petra Rotmund veng a raccontir di sies ricerches che ella aveva fat punto la scuola de segnes. Tu è interessante, a cui erdo dev zair già ir al telesguard, ella raccontà l'ora oz in cimpo in de più. L'ora è Paola Mia oz giast in nos cegire, ella o concert questa fin definis raccontà un po' de più di quel concert e crea il highlight dell'emission ed è da c'è notte da regalir qualcosa oz da cui da guadagnir bigliets per un concert c'è crea gers grigiuns in plagiar da dir ed è bigliets per il concert della stubete gang.
0: Oh, bitte schliert.
1: Mm-hmm.
0: Also, ihr ja an dein Schkedinkas de Stavit Lunder. In quel cas, resti de me muaunde di bieplajai cules emissions. Iu dec adia, mio nome Angela Hendry. Adavus divi juvina vaun im bide.

0: Ed es las 9:30. E ed es mercoledì ils 19 a Vuost. Ed es un persuasa che els pipots de nos sem c'è di mundiel c'è oz es. Ma è c'è quasi un difficile importante. Oz es nempe il di del patat, del truffel, del herdöffel, del malinter, sci per cui sguafen d'acqua uschebgers plez rumens, cu per poce otra roba. Del malinter di scurinza oz erinci in poggia, vi buon appetito ed un bel mercoledì. Per voi oz al microfono Natalia Weber.
1: Con buona musica, tras la stadt.

RTR in mercoledì ens mezzodì di per di pass per pass sotto il cecciosa 10 francs per 10 francs. Mincedì cresce il jackpot o se essens o assaggiatter in jackpot de 140 francs. Mus non essens o se me l'andervi qui trova però schon in cin moment finche la soluzione e si maisa erots metainze der ciò. L'andervi 10 francs in cas cingin nucciata ora c'è genus cercians ma i pure sto tu in esser c'è qualcun oggi la sotto l'opzione nus ins metteins da c'ho vide la cercia e quei feins in var 6 minuti.

0: Sutant tres il mercoledì culs bigis quardens des deges uossa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ad oda guadagnir bons in valor de 540 francs. Quella persona ci m'so dir c'è c'è nus cercians e descrivains uscea.
3: La ciausa può avere pliras funzions. La ciausa è in classiker nizaivel. La ciausa può ins avere in da dance e da dora.
0: Quella persona ci m'so dir c'è c'è cercians, quella guadagna ils bons in valor de 540 francs. 0800 20 25 30 il numero de telefon nus comenzains. Erter Natalia, buongiorno.

0: Di, chi es l'endervi?
1: Bun di, quest Manuela Jan.
0: Dona Manuela, con che prov l'oz?
1: E prov con una tuvaglia.
0: Una tuvaglia? O è l'ence da quella acceso? È la più da scuola del sets?
1: Ma... Per chi ora sei solo in cina, che guarda ora in sabella, hai?
0: Usci da d'ora in ur, da stet, con si flurse d'uscea.
1: Hai, hai,
0: tutto tradizionale, ha? La tuvaglia non cercians però, donna Manuela, mi displeja.
1: Ah, ok, grazie.
0: Grazie per il telefono, bel di, adia. Nos provains in avent, erte Natalia, buon di.
2: Ben di, che ho dovuto da suai.
0: Allegra.
2: Io dice lo zündig, da invidassi le sigarette.
0: Il vielleicht, eh? Quel, arriva direkt mein sulla lista, don Imelda, nu cercai in Sotsnerna. Grazie a tutti per la proposta. Addio.
2: Ciao.
0: La tuvaglia nu cercai il vielleicht nu cercai Nerna. Pensevi da roba enge più simple. Idees proprio qualcosa fitch simple, c'è l'uno l'otter o forse a ci esencia. Nos provains con la terza proposta. RTR, buon dì, ci il telefono.
2: Allegra, qui è Carmen Haldimann, da Cernetz.
0: Con c'è proposta allora, provella?
2: Ja, dice c'è qua fius al quel c'è la taglia la pizza, la pizza al curte, la scetta una rodina.
0: Quel taglia pizza c'è nel rolla. Il taglia pizza, Carmen, nerna quei ce voglio a dire, mi displeja. Grazie però per la proposta, un bel dì.
2: Grazie, un bel dì, ciao.
0: Tre proposte svainze, due potessi incepigliere in counter, il telefono resta però quiet. O se c'è Giovanni simplemente da me per 150 francs.
3: C'è Ciausas.
4: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Es natürlich eher una tattica de spetere in ci moment finché il jackpot es lura propi grand. Ma fie attenzione, nacce qualcuno es lura più svelte con vos. Nos Giovanni, da me quasi stesse c'è vaccins. Simplemente con un jackpot più grande.

0: Las novitats der RTR.
1: L'interpresa d'industria Burkhardt Compression striccia passa 200 plazzas de lavur, las bleras a Winterthur. E sur die Circumstanzen soll es l'ubida repatriare currenzas il de l'Afghanistan, qua in dussels thema soz las dies. Al Mikrofon Urs Müller, biengi. Il producent de compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strice fin 220 plazzas de lavur. Tenor comunicazione potessen de quai 150 plazzas esser pertucciadas a Winterthur, les ulteriures all'exterior. La reduzione de las plazzas de lavur fece parte di un programma de restrutturazione, qual sia necessari per garantir che l'interpresa sia vinavant competitiva. La fine mira sei da spargnare d'unt 20 milions francs per an. In l'entir mon occupesce Burkhardt Compression da pli che 3.000 a 300 persones. Il concern de construcción in plenia a fatg de main schweute ma da pli gudogn l'emprima mesedat de quest'on. La schweute sei es reduzida per 5% sin 1,8 miliardes francs, cumperlia con la medeme periode de l'an passà. Per contra, sei il guadagno s'augmenta per 7% in Burmain 36 milioni francs, quai ha comunicato il concern svizzer. In pli ha in plenia confermato fine miras per l'entiro di gestione, il quinte con un guadagno operativ da redond 150 milioni francs. Giovens Requerenz d'Asil dell'Afghanistan dascien venir tremesso ort paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal Songhai. La sentenzia da referenza sei a finala. Concret sei una procedura d'expulsion possibile se la persona pertucciata ne vigna bec periclitada in special tras il regime dels Talibans e se las circumstanzas per una repatriazione seien in general favoraibles. Tenor opinion del Tribunal Administrativ Federal e la situazione de sicurezza in Afghanistan sa migliorade da pic il Taliban seien alla pusanza. E la Liberia vuol prendersi i migranti ad al Stati Uniti, che ne dascian becci venire expulsati in lor paese d'origin. Ils proxims 12 mai sto ein 1200 migranti venire trasportati nel paese dell'Africa del West. Dals pertucciats tractia per esempio de persones de Stadis africans u sit americans. Dargiaders americans avevan ordavant decis che questes persones ne dascian becci venire repatriades per motivs da sicurezza.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, contro Saira si forma nivels più spess. Local main poi venir blech, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Nam domandir perché c'è oggi il dì dels patats, forse perché c'è la stagione di raccolta vengo a salur, o semplicemente perché c'è il patats è marito un agent dì, e il 19 vuoi snudere in ciò che può con x un otter curios firo. E mince cas, oggi è quel dì dels malinters, e da quel discorrenza giuste in quart moment, e c'è un po' di più, l'una l'otter fat interessante e pronto per voi. Al microfono Natalia Weber, già vi giù un buon dì.

0: La singel actuella della Helene Fischer o nom Heute Nacht. Che es vos past predilet, che es po fir competats con Erdöffels? Mia clerischem pleine pigne, se vesse mangere il mein una volta lefne. Ma möse de patats, o patats or del furn, e nardes mangere il spon chips e del spon fritz. Tot buns motivs, che quist burlunzo terra, sorveng si egen di donur. E qual è precis oz? Motiva wonder per me de dir de cionote in cerce dels più curius fats. Cels patats derivano di unde manch dell'America del Sud, cels incas dernels prüms purs de patats, quels creco ciusa ce mincin de nu so, ces imprende tot in or erince a scola. Ma weis er sa via, cels incas vavan de fatte una deessa dels patats. E quale vava erince un nom, quale vava nom? Axo Mamma. Ella niva onorede lura cum patats, ci vavan formas più spezieles, e la sprenza ce quedò lura una buona raccolta. Sper qui, dai allora erince ce toor del fat, ce patats dern les primes verdures ci sunnides cultivedes anti il cosmos, quad era del 1995 anti la Space Shuttle Columbia. Dimena, als americans volavan cultiver patats devent de nos planet. E duosa, forse ce vuses domandais, d'una der ciò, cur ce vuses es gist vil fer raccolta de patats e ce tais un patatun. Quent grand es insomma il più grand patato, il più gref, ce so me cultivo. Enorm grand. Also, con quel aspurava propi fer un per pomfritz. Il più gref patat dera tenor Guinness World Record 11,3 kills. Un patatun. Basta patats, in caso che vous voulez oz cuciner qualcosa con patats, ma non sapeis che, perché ci pensais, ah, fece in sé d'una alli stessa, appunto, una salata der Döffels o or del Furn o scia. Sin rtr.ch, c'è tais divers recepts, c'è ci spudest tot fer con der Döffels. Per exemple, un soufflé der Döffels o una roulade o un pem de patats. Tuna tut interessant, c'è tais us tutta nos online sün rtr.ch, stai simplemente ille cerce de reint tartuffels al plet romensch grigiun per al döffels patats malinters, schuere dune ce vus geis, e lora c'è tais bgere inspiration giusta oz pel di mundiel de l'er döffel.
1: RTR. Per vus.

0: And I'll write your name.
1: La Taylor Swift con Blank Space, ed es las Digimets.
2: Il Challenger.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
1: Ils atelis de lingua de l'Union Cultura Rumäntscha a Pazzelli Songal. Continuation usa da ciazieva la pose da stet, ils i fans spem da ciaira d'inscontrir per discuorer leger e tedlir rumäntsch. Otlura da ciò trenter las duas e las quater l'adressa per l'inscunter is la Hauptstrasse desch a Hundwil. E l'ora fis oz erder ciò una guida pubblica tris la casa storica Ander con Erwin Dirnberger con Cesara Quinz di Storges e las duartes fattes de Sieduana Evelina. Quisco, el si va mezzdì dalas 4 fin alas 6. E da mem, allora, il prossimo caffè rumensch, da mem a scuola ante l'hotel Bellaval, lenz mezzdì las 10.
2: Il Challenger.
3: Presentato il Marathon da Bike del Parc Nazionale, il 28 e 29 d'agosto in Lengiadina Bassa. bike-marathon.com.
1: E tu hai anche biglietti per voi, anche il ram del Bike Marathon Parc Nazionale, dopo un concerto della Stubbete Gang. La Stubbete Gang è il concerto del 29 d'agosto, anche la Halle de Glace Gurlaina. E preciso per questo concerto, dopo hai due biglietti per qualcuno di voi. E voi non state niente a sapere qualcosa o fare tutto ciò che state dire in telefono. Non lo c'è 20-25-30, se avessi il concerto della Stubbete Gang, telefoni.

0: Tu portuai della Luan e la Elisa Palmir. Tenza un sguardo sulla findefna. Questa sanda ha lui a Rueras un concert della musicista rumencia Paola Mia. Insieme con sia chitarrista Vojko Hutter, suona la centadura e pedagoga da cent il Mountain Lodge a Rueras. In la missione, venza a poter discorrere con Paola Mia, c'è per il momento una state proprio intensiva tra studi, lavoro e nuova decesa.
1: E mi avete marcia che ti fece più. Io sono grad vita sarà giù un studio di cant, di jazz e con questo sono grad vita preparare un concerto master che è oggi il 4 di settembre e il mese pur per fedigiare app sono io vita da abbia ora di cant, ora di clavazzin e di affons, e di carci e spero tu che vai grad mi da casa e vivo grad un tegan in caos spero chistes ad amfel bu me urden.
0: E la centadura ci des del resto l'ora erde su dire appunto questa findefna in rence ternus su un RTR il l'emission da Vita e Creta suona al concert insieme con Vojko Hutter.
1: Con quel che noi suonen il duo senza celebrarsi in sera con biatuns de chitarras et lomes, bialles, fines, melodies. Io credo che in sasera è ils e sciapportantic della mia musica, della mia storia.
0: Allora, fai un sacco giusto, sarai un scorto il sulz.

0: My Father della Paola Mia in la versione de studio e del riminent durante il nostro discorso la Paola Mia l'ora giusta stede si invidi anche il studio e d'altre dia c'è la allegra de poter una volta abbandonare appunto qui studio per poter qui c'è la creo sul palco.
1: Suona concert è fece importante suona concert su entro che si sta al studio è per me il pipi per quei che sa suona nuove canzoni quei di una fece speciale da cantare, per quei che non fresce, se non rasco il resumo della lieta che ti sentir.
0: E ci so, con un po' in fortuna, dopo allora appunto, giusto da dire questa fin d'effna novissima canzone che non sono forse niente in ce pubblicità. Se vous weiss voglia di dire a te l'er, allora weiss ad essere questa sanda alles oggi, anche la Mountain Lodge a Rueres, al concert de Paola Mia.

0: con musica rumäntscha tris il mercoledì.
1: RTR Impuls.
0: E quals impuls tornains uns giusta in cinot un po' illes vacanzas. Gianna Duschletta en spillen en per con se in Italia.
2: È malgort precis del gust delle vacanze in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survenia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mer dopo divers problems. Prima, il scevelza ci volen tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti asmem sun occupos contenere la focaccia. Terza, tu non puoi spuzzare la focaccia in giù, perché c'è quella sablunda per tutto. Per sciogliere un dei problemi, sto sacrificare un uter. O se c'è mia pemin, mia focaccia, prosciutto e formaggio, sorveniva in c'è una sbrinzle di sablun. Forse c'è quella notuna proprio gourmet. Ma è stato il dir, e va vince gugent qualò. Un po' qualciosina croccante in il pemin lam. Il gust de mie vacanze in Italia, il gust de mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.

Musica da Quistan, Olivia Rodrigo, d'era quei con sia single Drop Dead. In 4 minuti les 11, finta les 9, da quei senza un po' musica svizzera, tenorme musica da buona luna. Ving da Baba Shrimps e donom By the Window.

0: las novitats ter RTR.
1: L'interpresa industria Burkhardt Compression strecce passa 200 plazzas de lavur, las bleras a Winterthur. In den Stati Uniti comincia il processo contro il concern da tecnologia Meta e va per 200 miliardi di dollari. Quando usa il tema, sozza la Indisch, al microfono Urs Müller, BNG. Il producent da compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strich fin 220 plazzes de lavur. De nor communication pudessen da quai 150 plazzes esser pertuciadas a Winterthur, les ulteriures al exterior. La reduction de las plazzes de lavur fece part d'un programm de ristrutturazione, qual saia necessari per garantir che l'interpresa saia vinavant competitiva. La fine mira sei da spargnare d'unt 20 milioni di francs per an. E l'entir mun occupesce Burkhardt Compression da pli che 3.300 persunas. Il concern da tecnica sanitaria Geberit face l'emprima mesedat da l'on da pli svevte e gudogni. Comprilià con la medema periode da l'on passà, sa la svevta s'augmentada per 3% in 1,7 miliardi di francs. Ed il gudogni sa s'augmentata per passa 7% sin 364 milions. Quai a conecià il concern con sedia a Rapperswil-Jona. Per l'antir onda gestion quinta Geberit da crescer per fin 6%. Giuvens requerenz d'asil de l'Afghanistan daschen venir tramess ort paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal Songhai. La sentenzia da referenza saia finala. Concret saia una procedura d'expulsion possibla se la persona pertuciada ne vigna bec periclitada in special tras il regime dals Talibans e se las circumstanzas per una repatriazione saien in general favoraibles. Tenor opinion dal Tribunal Administrativ Federal e la situazione de sicurezza in l'Afghanistan sa migliorata da pichels Talibans saien la possanza. El Stato di Nizza comincia l'audizione in connex con implant contro il concern da tecnologia Meta. 29 Stati federativi renfacciano al concern che ses products Facebook, Instagram e WhatsApp fecen dependent, depressiv e malsaun. Ils advocats del concern refusescen tut las renfaccias e din che Meta fece il necessari per proteggere ufans e minorenz. In plina sei a bitch clair che queste plattaforme periclitescien vaira main la sanadat. A concern da Meta schmanaccia in a multa da 200 miliardi dollars.
0: La meteo.
1: Adesso per grande parte sulle lief, contro Saira si formano nivels più spess. Localmente poi venire bletsch, quai soprattutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lenghi di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Da maune si l'ora ferm sur tracce di plova di una puspè, quai ter maximalmente 22 gradi a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Es mit dir wein, wo's jais a Schola, jais a seconda Klasse, e dün di okonom la Schola sera, mem a posi si fenz. Precisque es capito in 25 a segnes. E c'es capito zieva. La scinencia mortora in cinzi fenz pü una cesa da Schola c'è 21 ruina? Na, definitiva meins, na. C'è che è capito sclerinze in questa mezz'ora con cui ci conosce la scuola di segni scopoci otters. Al microfono per voi Natalia Weber, belce stais in nostra compagnia.

0: Raymond con Toon Idles. Undes ed undes etter me al studio. Eso sa Petra Rotmund, trenteroter redaktura de Telesguard, cotter RTR. E Petra, forse c'è un per sem, o se già per c'è ci vo, quest c'è ir forse godo al Telesguard. Per tutti gli altri c'è mancento. Ti es realizzò una contribuzione con un istorge schon tutta fatta speciale, a spodir. Per c'è vo qui?
1: Io c'è una historietta, una di quelle bialas, non spicciadas che l'avete scrive magari a zwarvai concret per la scuola de segnes. Quella sarà io un 2 milioni le sportes per quei chi mancava le fonds. Diamo a nel che leo ves probabil nigin, terciau che segnes d'ombri venti ciù non spittart, ciù conto di fonds, da quei 30 di fonds de scuola. Poi a diembers, dals quals autors wiechsen, wie schnell und gesmossiemien.
0: Definitiv. E das el speziell wie de quiste istorge, non is niente be quelles Ziffres, ma bein tu cugnoschest usche bein cupoce autors quella schola.
1: Ja, wäre la scolaste de quei temsi segnes, quest au moi in prima plaza, la vau dau duson schola. Quere sche in schola complessiva, cul in prima tocca la terza classe. Ich habe schon Leopauze von uns, die wir also nur sehr ein Diasch, Diasch von uns, und es sind drei, die wir auch gesehen haben, dass wir so ein Tag, die wir immer Pauze, und alle wissen nicht, dass wir uns die Diasch das sarà la scuola.
0: E questo è proprio qualcosa capito, che non è mai bello per una fine in una scuola sera. E segna non sarà questo sto oltre, questo non verrà a plagiare da qui.
1: No, per invidia questo capisce, che è figli importante che me, anche ne vede invidia senza scuola, qui monta il zafonso in buon vici durante il dia, da scuola monta i azza con buona vita. Per quello che sono quei temi, le temi per trattare non di una jesa sosa, segna, qui vien buon eutir famiglia giovane se sta, per quello che Dies de quei temps era lula posta e onge venida, so entri in temps lula la stizun del vich.
0: Tu es giuste ens dit, also las cifras, quales muosan ed es totunen je tod un po in otter, familias vem der cio a viver a segnes, per cè?
1: Ecco, sono io schon essa domandata. Also, c'è che si dir in factura che segnes veva, Oso forse pipau, aber wenn wir in die Kasse uns da was uns trennt, der Begriff und Brau, kun, al wie die Sperre, sind wir muss stehen, kei sur Begriff oder tut der Fatsch. Ich in wie ich soli jiv, in wie ich gejai bein, adai, kolli ja so nicht einmal kul Trafik publik. Duas Momes an nuere quintau, ki se die Prelle so se, per la Familie, bia pi important, da we quella Qualität da viver in a grande Kasse, kun Kurtin, da se we schai libera Lartjel se fons, senza te me ki fui, ni venien so din Auto en. Ka, da vedi tutto come da avere dato se c'è posto a stizzare in scuola con quel che oggi di oggi è mincini in auto a dei movibili
0: Also di meno essere in luce des idylliche si mince che qualcosa ci ha portato in a vostre famiglie però la scuola also appunto da spiegare 2001 quella sarete c'è loro capito con questa cesa da scuola
1: quella Scuola è tutta in una funzione, senza due scelte, cioè lei è occupata fecce delle unioni del vite, il cor alle olze esercizi, nella musica da ciò avrà in depo da giurden simplantiu, alla sala viene trovata della popolazione, also del vicinato di segnes, cui hanno fiastas del vite, ne fiastas de beselge, ad en moia anteriore stanza della scuola. Leo sei Archin della Vischneunke de Musté, also la gruppa de Termaia, Lucy Soma è un atelier d'artist. Io sai che stavo von in Perons in Projekti meise per Habitations per Indigens, che allo funzionau. Dos actual mai in discurins din center de Sanadat in quelles localitats.
0: Però alla fine del Queens, also usse non esco in ruine de scuola, ma beini desto tinenche plein vite. Esci so forse del 2001 penso, ce l'ho nu vive più in guata. Petra, se per completerti i storgi, allora erinche ida a fer una propria fic bella visita a due stetis anteriore scolares.
1: Ja, io son sentupada con la Nadia e la Ramona, elas eran due de quelles ciumbubes che m'avan leo alla terza classe. Ja, dia sai, schon non si ricorda che, also fanns quasi avan poppi, Themen ist ja nicht, dass ich muss stehen. Also gar, bereits breve, wo ich muss stehen, bunne mal noch den Mond. Ich hätte gerne weg, um Buse, kurz schon Minuten. Also, die haben alle, wo ich so weder, der ist gar kein Lupropi Stau, der ist an dich. Die Jäger, ich war sind dich stau kurios, dass ich cool Buse, die Jäger tut in einer Leue Masse Grons, eine Masse Pivis. Aber ich sage, ich lusche schon, wenn ich die Anlusche nicht gut die Wiener Klasse, Pigrone, die Wiener Platz der Schule, Pigrone, die Wiener Tod nie, kann ich schon nicht gut die.
0: Also, das Mensch, das tut auch schon tragisch. Wenn uns eins dient, also auch wenn ihr in Zeder schon ein Wunderscholars per reavrir, wie die Schule singen, es lecese existe er in Zedüne, Es könnte so mit Thema.
1: Also, quelle Demande sind ja schon ni va jo schon etchentau, es waren tre Instanzen, also inne gade al Präsident kommunal de la Vischnau che de Mustè, a letz toi che questa gi mai stau in tema, ed el vegi e mai udiu che que fosse in gevis de la Populaziun. Allora ha domandau las momas, ne ve quellas che in ides leu a scola, da nos afons che se vesse ni, a quellas, ne ve idillic, sto in idee fosse e bi, aber ze neu realistic, per l'infrastruttura, per fai in lezione chi trova, cioè di quei hai bopli, e oz cioncins di individualizzazione tutta nina vena scuola con sis classes puspei quei fos pauk realistic. Allo vai se capesce als tiars, als actors principals, als affons.
2: Es più importanti.
1: Ed è, es più importanti. E domandau, c'è che els maniassi c'è andavenissi segni a scuola mod enter els, aber nails. In disagio muste volen i leone occhidiani als amici.
2: Anzo di menis, tu sei in secundain, so scesco che ci dis, a tu il mainz.
1: E c'è che in stradin, la scuola vende schon e trovata dals indigenza. Quei, creio che in sasce boso, scienziato. Quei vala c'è che idea, as io son stada... Ihre moje stanze, de scola, hey, quei charm, quelle grande stanze, klar, als plunchius, gechulen, also quei rudi de fons, also in pi ideal, spazi, galeu, sei lo busci srugne senza neu auter.
2: Di mene, is a tutina ero schena wart positiva, ci vavende quel temps rola scola, per ci cels otters pem lora ose profiter. Qua cosa ci stanno in mente che siamo menzionati, questa storia è proprio una bella storia, ma il punto interessante è proprio questa storia, è fitch atipica per il tempo dei dots.
1: Sì, quei propri scene, vedi, noi udini, c'è adina, minchia di, i vanno a voscolo se ne scienze, se ne nostre loggen, se ne nostre svalade, noi discorri in trasoda di popolazione, e che osi osi inegade in esempio che muo sul contrario. Iei, forse scende in esempio che muo sulle onde del tempo, scende smera anno 54, quei vesi in sbia il film in una fotografia di Pibaulo, eri quarantin scolars, leo il 2010 di scolars, ados venti ciù non spitart 30 scolars, also in soi, a giu, a soi.
2: E forse ciò che vuoi era un po' più in su, ci so, ci do in da più i fans. Forse era un tip per tutto quel genente, appunto, c'è il sentimento, c'è ma poi i fans, stiamo semplicemente un po' più idillici. E allora arrivano le famiglie. Grazie mille, Petra, per raccontare questa bella storia della scuola di segni. E per tutto quel che non è, appunto, non c'è visto questa contribuzione del telesguardo. Era con portretti da più volte, col conguel da Ozzi in dietro. C'è taisos da noi online su rtr.ch e si rende da dare un click.

0: Inanibla el ciel, la meteo doque usa l'ora giusta, scoprim però ince las novitets con Urs Müller.
1: Il Consiglio federale quinta per l'oncurrent con insurprite entrate stare rund 8 milioni di francs. Quede mosse la prima calcolazione approssimativa 2026. Budgetale confederazione in minus stare rund 7 milioni. Giovens requerenz d'asil dall'Afghanistan d'Ashton venir tramesso al Pajais. Quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal a Songhai. La sentenza da referenza sei a finale. Concret sei una procedura d'expulsione possibile se la persona pertucciata ne venga bitch periclitata in speziale tras il regime dals Talibans. Ed il producente da compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strisce fin 220 plazze de lavur. De nor comunicazione pudessen da quai 150 plazze esser pertucciate a Winterthur. E l'entir mond lavurien passa 3.300 persones per Burkhardt Compression.
0: La meteo. E non sai se questa è una luonda di cialur, ma i desimici che sono una temperatura di stet. Qui ne tiriamo anche air per vedere il bger sull'alcido, ma verso la sera si formano loro un per nuvles. Localmente dopo air plovge in postut al sud. Temperatura maximale è l'ora 8:30-23 gros in Engedinota e 30 gros in la regione di Cuira. E da mem, vengono loro forse, se vengono fortuna finire, mangiano la pluvia, sono quelle che aspettano già uscire lungi. Da mem, si mince che si ferma sul tratto e può essere appunto plover ad una di ciò. E questa rinceva vengono 5 grosse cuire.

Pacific con Teo Remonde di Love Direzione Giantere, e adesso sorpiglia l'ora giusta da ciò Sergio Guecci e Gabi De Gonda. El son empe in viedi a fer il chicherisis orda vossas stüves. In oce nus essens, oz, quei tradizioni l'ora giusta, zieva lo que scritto.

0: per tuo quel simpizzen forse di una pür vers lens mezzdì il radio mincia buon'ora giovains nus nos chiccherises e qui Stefna da quer ens mezzdì un chiccherises
1: il chiccherises
2: presentata folk vossa bottia dal vic en la regiun.
0: E nos chiccherises va appunto qui Stefna sün viedi Sergio qua c'è Gavi de Gonda mincia di in un outer le in grigione ed el sono s'accoglios con me via linge buon di insembel pudai sence
3: bien dio nus valosa graz esam via miez nus figlia na pidic qua cao
4: lanciagni osa la seconda mesadata da quella em da chiccherises sen viadi ischens pel momento inter cugina tar Elza ed Albert caviezel avrin Ivan propa in una bellezza survista, also in panorama scordi il codes bell'ora vetirs e rank ozza also proprio in lì c'è so la pace in monti gli è fici idillic gli è proprio in belli e in so c'è di bel che stemda ci fa anche la tournée di chiccheri sei se inviati e c'è vo an lis c'è so forse scegliò Becci la possibile data da essere a degna. Scusa, per esempio, Oz Avrin.
3: Esser en cugina, ti Elsa e ti Albert, qui in Ciafa nun, ad Els vive nebbe scodicchia in liu che dili con una sorvesta che tramette lu a ti, Natalia, sti vola sastias e metter questi in sil status da nias telefonin de gratulazions, per cui che qui caula in uspartr con tutti ad ascibiar scopusoibel. Die, annussa la grain ad esser cau.
4: I date una premiera, Elsa caviezel prou ot, per l'impremeta da fare il chiccheri seis, normalmente ischans disosci Albert caviezel, foglia chiccheri seis, o ir schon gudanea belz gudoins e premis, da quel quiz ci facciamo già mincia dei con differentes pretensions. Oz baratainza in puin la rola Elsa caviezel, ins canosce scegliò,

0: schon cupra lia con Leon Passò.
1: Na, correct.
0: Sharp dressed man and hit da CC Top.
1: Yeah, correct.
0: Marcus Caduff è sto Chin Jones Druider til Cebelumnezia.
1: Na, correct.
0: Swiss Lotto è l'ir possible da Druider online.
1: Yeah,
2: correct.
0: Il opener Gamble ed il opener Lumnezia è sto Skeston del Madame Time.
1: Na, correct.
0: Il pass Dias Rot è sempiot ci dume la 400 metri sur mar.
1: Na, fliu.
0: La ciaplota per il Real da opener Adegian ed il Sonch Sebastian.
1: Na, fliu.
0: E na tavola da Schach o 64 caders.
1: Yeah, correct.
0: Asi che gli
1: hai detto? Le da Sonch Bistian e quelle da Sonch Sebastian.
2: E cara Elsa, il pass del Dias Rot è stato ieri già stato. Yeah. Biagades, quel a varga 2.442 raps, ne si sono siat. Also è grazur 2.400 metri. Ah! Ma non sono tutina, tutti i fans dell'Elsa. Anzi, dirti di molto polish. Non sono in dispretensions con... Nov correctes.
0: Bravo!
2: Grazie, super! Cordiale gratulazione!
0: La fanfara per Elsa Caviezel. Scuola sta dalla premiera.
1: Fe nervosa, per in sas di buccia che veng, de os forza che traien lo si mai, sto ne in tavrina, sa nianga pas di es rot, con al calai, aber scottiga bi di es, io son stada si bo schisse wenn sil pass dies rot de uns weis wir denn a greine tsche pibi dati lo e bo
2: vos wes kala sur vesta lu stanz boi
0: e forza ni mesha che ier da sapete par go gente no tre da pushpe al kikri seis
2: exact e con elsa di scurino san en kurt moment musta leine don an prima nine canzone se veniti ir flat nas elsa kavietzel a sentre wenn us an in pin di scurt bei stei wit londer musta leine an madonna en duet kun sabrina carpenter stei wit londer
3: Sabrina.

0: Madonna, vai nos die studio. Wusstet leis RTR, el Kikiri, sis de viadi, a nossa formada oz de mietzdi, ai ente Brin, ente dem la Val Lumnezia, curte vanca isil pas de la Greina, ni insomma isila, si la Greina, es nos cautir Elsa gewietzel, adai Albert gewietzel, oza l'Elsa, fagi una grandiosa ronda, gut doch stau cool an. Elsa.
1: Hier ist eine Experience in der Gata, aber ich habe gerade die Wuss, ich lasse so an mir um Wienerwann, er macht Fettbouillen, er zählt in der Masse, ich habe Fettbouillen, die Wiesel, Montel, Konzert sind die Wiesel, Fett in Plige, an der Dautriot.
0: Exakt, und wenn du in der Plige, dann du die, Elsa Kavietzel, er Konzert sind die Wiesel, ich hätte das Gratulation. Elsa, ein Grand Hobby. Bi spertira la casa a spera del Alberto del Zofons Chiara e Flavio a sti cassiere dell'Union d'Apicultura Scadì. C'è il più importante pensum di quella Union a cui da tenere insieme a promuovere le informazioni di scomi, c'è il più importante di quella Union.
1: Also, fe important dell'Union a seguire dell'Apicultura in agada la santupad se ve e se discorrin con l'auter bratao nus causa per esempio l'Lumnezia e se nus 24 apicultures nus santupa in adina radunanza in agrilada d'entren in referat a cin santaupa e basciò che il minchia di nous essen ecco apicultures che ovrin cunin as forza pi bia discurs che cun lauter e au apiars in fe bien collec in apicultur qual maun che mi au noz fe che nous veven si buns discurs din zemen se seven in zemen o se vau un in super apicultur nous dus vien in tecla curta aber eu se sprovel da jekins apipuspei am flad pli contact se da giu in cun lauter perché ei l'apicultura è ciò che fa special
0: ed è fatto necessario per noi cristiani. Elsa, hast in tatu di dina viul sul braccio dretto gra sulla cambiala cui doveva essere?
1: Io ho di studiato che co debba l'apicultura stata mia pezzo.
0: Schon davon,
1: ma io mo mer apicultura, qua va io sorvignio zu co, sin jo che on zani schon ja min pievel, da sai ai lonciet, a dosa piveia che o venial, a pi important che l'apicultura venia per mai, ai dati in massa.
0: Vein pievels gradosa, am pau causo de casa, l'usur casa, vein pievels, cosa il mel, oh, un, co, sein schon, in te giudica cosa il mel?
1: Sì, in sa giudica qua in us sta in a Pelzaviuls in a fe buna stat, osa grat, ca uvrine sta u fe bien, el zan fac luvrau fe, sta fe luvrus, also per mai e quai la paga de quoi kinds investesce e l'apicultura. Mm-hmm. A quei sempre mai lu la paga a quoi fa bain, quins vesa, esce in zevini questa sta per parte in pausis confins, che ho ai studi, o per l'amor di Dio, calai de famiglia, o posbo pli, aber io in ingraziament, kinds fa, da pligevi de quei hobby, Yeah, io sono ingraziabile, sono ingraziabile che ho la famiglia che sta da voi mai, che si guida, se di mio uomo, se di mes due fonti, e si guida, non so, funziona a quel ebo.
0: E i dati buono mel, ti l'Elsa, i dati e altri prodotti, per esempio propolis. Ti fai in cusel, in due cusel per x, in cicchia di, hey, io sto usando propolis per me essere dati.
1: Also, il propolis è semplicemente, io faccio la forma della tintura in liquid con alcohol, e ora si trova per rinforzare il sistema, il immunsistema, troviamo soprattutto la tintura, la creme di propolis che faccio, si trova chiaro che poi, faccio importante che ti hai buona allergia, sia viol, noi troviamo De, en nieste ne casa auter ke tintura a koiec an konoschen meze fonds a nus bo biauter. A dai, je, jeetjoi, biars gewinjen a dien, je drovel de quel, kwa sa odrova tjauto kapai, a dai en nigine kemia, e existe modo di ali d'olives e del propolis lascio fa in trio quai el dings sonter fecio lo quai con pacina con ligio a ich
0: Io credo non so se non di discorrere sur dell'apicoltura Elsa Caviezel, grazie al fico che ci sono in vostra bellezza cugina, in una cugina rusticale, a tutina moderna. Ad un grazie che non so se non ci avvini a Vrin, a noi essere lui, da maun essere noi, si te vau. A noi se la grazie che non lui, da puspei, a ci da al BND, da al Duc del Chicresis. Adio tu don a vos alla Natalia Weber. Grazie Natalia.
2: Grazie Fitch. Gabi, Sergio ed Dona Elsa per l'invista su Vrin. Scusi vos aiso di la tournée quella continuation l'ora de mem te vo. La prima volta dopo l'ora il prim Chicresis del di scutuot normel tradizionel vangens lesoc.
3: Il Chicresis.
4: Presentata folk. Vossa bottiglia del Vich in la regione.
2: Ed è di José R. Adia. In 6 minuti è le 12. Lo continuiamo con l'ora col magazzino de mezzodì. Noi siamo di 12 mezzo per le gratulazioni. Mio nome è Natalia Weber. Buon appetito.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Ielas dodisch, mehr che spiciaula, Confederazion Quinta und tutine con in plus, anstaid in minus, e in a grande demanda tutine dati in minus, ai dat memia pauk canortes, per Fons Pins en Schwitzer, a tutine stambiares sera. De ca, udis gest os, al microfone Anneslina Quinter, in bi mezzodì. Ein grandes Mercaus Schweizers ist eine Demande per Kites, kein Ortes per von Spins, grande. Tutina, stambiare sera per quei kelles ein bo occupades bei ne Wunde. Quoi, agi de Fakuls Kursts, les Novitats kun Erwin Kedoff.
2: Il barometer de Familias del 2024 demonstra che redont la mesadat de las Familias desista de trametter l'urufanz in Kites, per quei kils Kursts sei memia auts. En il medem moment di l'Union Cira d'Ufans Svizzera che il provvediment de Kites en regions rurales sei a bas. E la pretende per quai da Confederazion, Centuns e Vishnankas, d'investir de pli en la formazione e cira complementare della famiglia. La Confederazione quinta far queston in plus de 0,8 miliardes francs. Budgetà era in minus dentro 0,7 miliardes. Quede mussa la calculazione approximativa che il Consiglio federale ha presentato oz. D'ingraziarsa a questo risultato positivo in prima linea da pli entrates da taglia sin gudogn. Quella se concentration sin paucas interpreses in ils centuns Luzerna, Turic e Basilea citat. Per quoi che la situazione de periclitazione sia diventata pli precara, vuol il Consiglio federale rinforzare pli svelt la defensione dell'area. E la domanda il Parlamento per un credit supplementare da 970 milioni francs. L'imposizione de taglia individuale entra per il 2032 in vigor. Il Consiglio federale esse decidì per il termine il pli tard possible per dare als centuns tant spazio co possible per realizzare quella. La conferenza delle direttore e dals direttori de finanza centunals beneventa questa soluzione. Il mars passato aveva il Pievel Svizzer approvato una decisione parlamentare per introdurre l'imposizione de taglia individuale.
1: Malgrat che la situazione umanitaria è precaria in Afghanistan, sei in cas excepcionals responsabile de trimettere una vostra requirenza d'asilo.
2: In giovane requirente d'asilo dall'Afghanistan dascia venir tramese una vostra in sia patria, che ha il Tribunale Administrativo Federale decidì. La sentenza de referenza sia finale. In caso singles sia in procedura di expulsione possibile, se la persona pertucciata ne venga bec periclitata in special dal regime dals talibans e se le circostanze per una repatriazione siano in general favorevoli, sco per esempio in buona rete sociale. Tenor il Tribunale Administrativo Federale sei la situazione de sicurezza in Afghanistan migliorata da picchils talibans seien alla pusanza. La GIT Schweizer de Fugitivs criticesce la sentenza della Direttiva Federale Administrativa. Trametter una voce persone in Afghanistan sotto il regime arbitrar dals talibans seien in general bec de responsar. Da mai chi si tratta di una sentenza di referenza, sai da quintar che la Direttiva Federale Administrativa decide in l'avvenire in Blairs, scerbeci in tutti i casi, da trimetter una voce giovane afghans. Tenor la GIT de Fugitivs detti attualmente in turn 260 casi che potessero essere pertucciati dalla nuova pratica.
1: A con quei un'altra novità internazionale, oggi ha l'audizione incontro Meta in CIET.
2: Il concern mamma da Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta, sto quintar con una multa da 200 miliardi di dollari per qualche ses products da multimedia fecen cu fans da ventien dependents, depressivs e malzeuns. 29 stadis federativs americans han porta plant contra Meta. Ils advocats del concern refusation totes las renfaces ed in che Meta fece tutto il possible per proteggere ufans e minorens. En plina sa è bec clair che queste piattaforme periclitescen veramente la sanadat.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Nus van il rubansch grigiun dels ladins e las ladinas e las dolomites han priu in exempel et e creau in lungatge de standard. Inches mette de ton bu propi atras.
3: L'Institut Micura de Rue, assam.
1: Quai era al faliutun, per stisai, dat lai non in egada.
4: Nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertalerische gedachte Standardsprache nicht nur noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
1: Quedi Werner Pescosta, gemeine Institut, kei responsables per la promozion del lungatge ladin. Col lungatge de Standard vin prius veren differentes valades, marai non en quei magazin. Ad Els Johnson schiede di e in lungatge unificau al lungatge de Mountainbike. Verdriberen dun de Semeden ad Andrin Belli de Segogn, ken i alla partenza del Swiss Epic ca anciet oz. Als dus matadurs locals an ina fina mira.
5: Podes sto ester nostra fina mira, suenter las prestazions gradels de vos oms, aber la concurrenza è fece grande e in tulles equipes fermes in cheu del sector del marathon. E sia ca dei vien più simple, ma nus dei il meglier.
1: Avon che nus marain con els lusi la corsa, marain e c'è che Laura fa oz e demon, asce quals trails resten e schiz.
0: La meteo.
2: Oz dati bler sull'egl, versaira se formun conzonte nel grigion dal sit, nivels de cumulus in pau pligrons. Pli tarte si pusaevel chi dat singuls uradis ed urizis. En la region de Quire poi anche venir in agiadentun 30 grads, ed sur selva 24 fin 28, ed en il sur ses 23 fin 27. Da me une push me un sami da Laura, las fases de sull'egl vengan pli cortes ed i plova di ne push pe per parte accompagnada tun e ciamec. En las valades dal site si da quintar cum plievge intensiva e cum temperaturas marcante main pli fraides. En l'Engiadina Bassa vegni venderdì mo pli 10-12 grads.
1: Sin stonge de din lungatge unificau la romancia lue clar i va pel romansch grigiun. Din semiont model dati e elas regiuns ladines e l'Italia. Elas ciumvals entun las Dolomites. E els an in lungatge unificau cals nomnen lungatge de standard. Al romansch grigiun e quasi stau i exempel ni el prototyp per realisar quel lungatge pels ladins de las Dolomites. Al romanisch de Turic Heinrich Schmid ca soveniu al 1982 l'incumbenza benze de schefil romansch grigiun a sisons pitart e giu de schefi il lungatge de standard per ils alles de les Dolomites. Nis redaktur Georg Luzzi e staus alle regione da volu se ve scho quel vign e naziaus.
3: L'Institut Micura de Rue a San Martin de Torri, la Valbadia, es quella instituzione responsabile per la promozione, cura e perfezionamento della lingua ladina, congolabile con la lia romancia in grigiun. Il primo collaboratore, pronofis qua il vice direttor, è Werner Pescosta. Qua ci riguarda la lingua de standard, manaia Pescosta.
4: Also wenn man zurückdenkt, dass die ladinische Sprache in Südtirol zum Beispiel 1988 als Amtssprache anerkannt wurde, seitdem hat sich das Institut zum Beispiel bemüht, eine einzige Schriftsprache nur für das Gadertal zu entwickeln. Und nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertalerische gedachte Standardsprache nicht nur noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
3: L'Akzeptanz nun es ner davo 40 ans a mova man. E ai nori la singula svalz a ver co ci sta con l'acceptanza. Su un livello comunal politic, ma na il capo della Val Fodom, Oscar Nagler.
6: Sì, l'aperta amministrativa, proprio per questioni pratiche e logistiche, le applicabile.
3: E l'amministrazione comunale venia senza otter applicata la lingua de standard or de motifs pratics e logistics. A Cortina d'Ambezzo, ma na Elze Zardini, la presidente del Sladins de quella val,
7: non è tanto accettata da nostra gente in seduta ravales e standard.
3: La lingua da standard non è tanto accettata, la lingua non è modificata, adattata proprio alla val e qua è una difficoltà.
7: E questo è una difficoltà.
3: Il Ladins Dolomitans ha neri una gazetta quotidiana, quella nomna la Usch de Ladins, la Vusch del Ladins con 5.000 esemplars. Il chef redactor Jaco Rigo sostegna inizia la lingua de standard non per temas locals, ma per temas sur tutta la regione Ladin Dolomitana.
8: La Usch de Ladins è sempre tan flessibile da dorire tutte le varianti. Si lungia che eres, diciamo, in locales, e siamo il Ladin standard. E che adorunze nos por la comunicazione sora valada.
3: E il radio e televisione Rai Ladigna a Bolzana han respus e maniaces non hanno tempi e capacità per introdurre la lingua da standard. Il plet final sur la scena al centro da competenza per la lingua ladina all'Institut Micura de Rü in la Valbadia, Werner Pescosta.
4: Die ladinischen Dolomitentäler sind bekanntlich auf drei Provinzen und zwei Regionen aufgeteilt und das sind unterschiedliche Kontexte und jede Provinz zum Beispiel spricht vom eigenen Schutzmodell der Minderheit und bleibt auch dabei. Da will keiner wirklich was nachgeben und irgendwie an eine einheitliche Schriftsprache zu denken ist schwierig.
3: Fazit final, la lingua de standard va indovrada in postut di instituzions, associazions e per part administrazions. Intant, c'è il minchadì e l'identità locale domination in avanti els idioms tradizionals.

0: Jeu liber, ozzen de mona stau el siet de partenza pel Swiss Epic. La cuorsa extrema de mountainbike sur Tschundis, che meina è un puspei sils trots a trails na lengia din auto tocan a Tavau. Alla partenza ai spernias Team RTR con Rolf Belias e Feia Pirina è un in second team Ramonsch che saudasci zun dentals con favorits. Iai el frade ad el fei del team de RTR seins di Andrin Beli de Segogn ad avel va insieme con l'ingegnere Fedri Barandun in quella corsa. Els hanno già partecipato a Plirisga insieme a tali corse epiche e dus, ma ormai al Swiss Epic. E poi una premiere per il duo locale, Andres Vialanda Cinciao con il duo Beli Barandun, con quel Swiss Epic che us liberoz con un'etappa su 83 km a 2600 metri differenza d'altezza alla punta.
1: Iva liber cul Swiss Epic 2026, Andrin Beli, Fedri Barandun, el team local, els matadurs locals, les jo di Fedri, proms, per quella schwida epica che ho in Svizzera.
2: Gens schon, che nous essens usche pront, schutschers po esse, e natürlich manch gott che es, che ad un ansch un po da più motivazione.
1: A casa, Andrin Beli, schon sich speziell in einer Kurse in einer Region in den Kanosche wäre mein Minche Troch, Minche Trail.
2: Ja, es ist hier nahe FHB, Keuhel Grisun, es wäre in Balezia Trotz, in Balezia Montagnes. Per Fedri ist hier auch ein Zick bis speziell, con quei Kalei der Samade. Da lang Kanosche keu proprio Minche Krappe, Minche Ragis, keu Alengadina. Aber ja, un Kanosche le, fisch bei in Keuhel Etappes. Che ho l'engedina lo è tavau, che mi è sora abitesse, che non è bene, che non è naturalmente, che non è più agli auti, con gli exteriori, la famiglia che ho sostegni, che chi fa un fece speciale.
1: Fedri, a quel grande vantaggio, gesto per le prime due o tre etappe, che in sa in un canoce proprio mince centimetri, mince crap.
2: Hai clear, che sono un grande vantaggio, perché semplicemente so in un'altra Stui Sülz Trails, ma è so ein Züge Jude schon, das conosce hai tutto il tergetto e è naturalmente è speciale da fare una corsa usce grande su questo tergetto che ste ne esce mince di.
1: Forse bo als top favorit den ton kun favorit Andrin Beli, ihr bia pusaivel.
2: Ja, yeah, bene, ma ne c'ho non sei in omis dus in vestau fece per bianco quella corsa proprio non essere se preparai la migliore modo possibile. Fedrie i propri strauzzi sono dopo 3-4 anni che ho l'engiadina e la abitessa già ciò che non ti amo a cuire ma già per proprio se dettale altezza io sono del strauzzi alla devosi amma all'altezza no, non essere se c'hai. Scott Jace non è un buon favorito, ma non faccio tutto il possibile con l'IMR Isles percorso. Qua gli sono fatti bene, non conosco le ascendioni, ma le descendioni fatti bene.
1: C'è che forse altro che le devose si amano, si sono mite in etichetta Laura, e sa forse venire plievi, un po' più freddo che le devose si amano, non è che durano in tira stato. Come si tu con quei?
2: Ja, si dir busch simpel pel cierp, ma contrari fossi pigref, si foto de dine stau freit, a lucaul klar in zeit se de ta in quei con col trenements de calira, ma ja, si dir vigne de essere porton de min si gime ra bein, si lep il meteo, si de de lu se trenen dreg, che che les bo e schon schen sei watte no sia daul grad le tappe 3, knut mens il pastel scaletta. Che già le ulu freit con dei pisi sum sin do meli si acce metter sur mar che che vale son da trenni gli intrecci si so al essere già prender cune tec pi bia ja che de pliev già
1: Fuses sind de paux ni buna man in del sulets teams Ramons vin ja comunicau an semen duron las etapas forse per Ramons Fedrini vin i bucin ciao bia in cun lauter un cun schis je fe fe bain in lauter
2: Hai che hanno un shine switch per bain no sche no do che jazz plates ma hai forse is in a volta la situazion che potens prendere un per plates u mains ma no che c'è c'è su wines für gust
1: Vos es dic che se squintau un semen tolle le etappe che ves fac a quella serie epica che vo doi al Cape Epic ad Andorra da sci vi navon 134 etappe epiche an tocanots si a tonte sis etappe su letel Swiss Epic nervus ins bupli
2: Ma forse un po' in schon, un po' nervosità, so ad un, ok, c'è nur questa nervosità, non è tutto in un, ok, non è la routine, ma un po' questa tensione, sto schon a vero.
1: Vous êtes ici ensemble en prima gal 2022, la course en Croatia, con la course Four Islands, lui al Cape Epic, io les di al BAP de quella serie, la grande course en l'Africa del Sud, un ad Andorra, ad os per la prima gal ensemble al Swiss Epic, de Copperos.
2: Altro main fosse nous i l'an 2023 ensemble, aber io vele u in main se vol la course, vai giù in a rotadire del Combel, che c'è chi e quei onde parlavano in button geo, ma le ho detto fece bì che non si vengono a prendere sventer quei del 2023, e se non si ho medus che ho seuns ben preparati alla partenza del Swiss Epic alla Polo.
1: Fadrice, un speciale è da fare una corsa a vona e scasa con in auto edel grigion, che va di lanciata matadurs locals.
3: Hai clear, e beh, per dünne buns compans ans passus, ma da dir was a kunn din is schon fisch speziell, perché nus uns kunn scheint scha da jazz ans essen sehr amis, da spül na be sul velo e in la vita normale jazz. E hai che schon fisch speziell per me erst scho in highlight da mia karriere, hai.
0: A schei verdrieberen dun des meden ke se participeschen un al Swiss Epic en semen kun siu kolleg sur Silvan Andrin Beli des Sagogn. Koi va ad els, mosse ke pesche lue en jes team RTR sin kue via di Epic tras la region de lendia di nauta te vau vesis es in nosa pagina d'internet rtr.ch allau se vais del reminent e persequita via livestream tot las etapas de quei Swiss Epic 2026. Et apropos pagina d'internet, lausa weiss e un inigat at laco im magazin, co fossi stau parodz de miez di, Erwin Cadova preparau presentau vus las novitats. Samuel Sosai ei staus responsables pels contents, a miu nom ei Anna Selina Quinter. Acau continuesci per vus lu en avenda la mesa, cun gratulazions figiai in bidi a tocan pitart puspai.

0: Id es las 2:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nos gratulains a jubilars e jubilars dels 19 a vuost. Mio nom Natalia Weber. Belce vos stais er oz in nossa compagnia. La prima gratulazione che va in surfnie is per Nevin Lutz de Ceflur ci festeggia si a 5 anniversari ed es nie scri qui scopparel. Ciar Nevin, tot il buon per tes anniversari. Fa una bella festina. Ciar saluts, Ila e Domenic. E per Nevin, ter lines nos musica romance da Linard Berdil, mia flotta Lisalotta.

0: Mia flotta Liselotte Linard Verdil veinzet et lo per imbellir l'anniversari del Nevin Lutz de Ceflur. La Nadine von Lanten deftan festaggia ozie undeschevel anniversari. Per ella es nischqui quisco. Ciara Nadine, tol bun per tes undeschevel anniversari i blera per schun success per to quai ce tu fast. Gioda tes di d'anniversari con totes chars. Fin bein bot, nona Silvia, Bazinger, Ewald, Andri e Monica, con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina, con Sandro e Dario. Ed per la Nadine doque musica rumencia, Nusterlines ils Diabolics, col Reggae Man.
1: I said 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Andy.
1: Yeah.
2: Per l'indegevel della Nadine von Lanten d'Eftan vanzate lo ils diabolics con Reggae Man. E l'ora è serenza Beat von Lanten d'Eftan ci festaggiats anniversari e questi è 44 evel. Per elles ni scrit. Ciar Beat. Nos tots de cor a tai tol bunge vijain. Fortuna, contentezza e bler success per tia nova sfida. Giode il di ed lascia festeggiar. Saluts, mamma e bab, Andri e Monica con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina con Dario e Sandro. Ed per Beat von Lanten der Leinsnus, il diabolix usa però con la via.

0: Bella sco questa canzone, La via del diabolics pel Beat von Lanten d'Eftan, el festaggia sia 44 anniversari. L'ora ho Berta Maruc de scuola, ho un buon ora telefonò per la scelta mettere la nostra cupina. Quella va a sia gender pascal momentaler de Winterthur per sia 38 anniversari.
1: E già vi del tot buon, e una gente del sco persona, il fa mai gran piacere la. L'era tura per tutti, naturalmente per sia famiglia, ma è per tutti, guarda, ci va bene. Da buon scusaggio, si dovrà, sì. E sono figli grati, c'è mia figlia, che è l'ora del.
0: E Rusce, oggi girisce mer marito la nostra tazza da d'RTR, con la voce meno azzurri il sconfins grigiuns fin a Winterthur. L'ora muosa, guarda in slunna, muos conosciais il gioco, se avessi sgugente gratulere. Se non c'è uosa, de un telefono al 0820-2530 o scrive un WhatsApp al 079-200-70-07.

RTR las gratulazions ides precis luna ed es ornier duas gratulazions in scrit. La prüme is per la jubilara Nadine von Lantenschweins eins già pudie gratulier. Per ella is ein cegne scrittiers quisco. Nossa cara Nadine, per tes undejavel anniversari et gratulaina de cor e giovijain tot il bun. Bler sandà e fortuna e bler plajair con tes balar passionà. Resta usce una ciara matta sco fin ossa. Branclada, danone e bezzenger, mima Nena e Pincordel con Samu, mima Flavia e Kevin ed un bütch de tes fin. E allora qua ergistence do una gratulazione per Beat von Lanten. Ciao Beat! Per tes anniversarie ed gratulaine e giovijain tot il bun, sandà e fortuna per avvenir. Iaude tes did, fa festa ed lascia ir bain. Ottilia ed Andrea, Flavia e Kevin cun Finn, Cordin e Nena cun Samu.

0: Ed intent c'è Weinsterlo Gianna Nannini. Hola, Ermina Palida Lion, telefono. Buonasera.
1: Oh, buonasera, allo. E lei regge visati, ci ho scannatalezzi. Mm-hmm. E quella donna abitesse da Nis, ad hanno un vica di marmo, ad è la 890, ad essere visata la tutto, ma bien, e che la stessa sei una vina vom, perché è lì una donna spirvetta, ad essere buca un odo quella via dice, ne quei plai a mi, e spero in che la stessa vina vom sia. Alla canzone è sai del Teofil Kleist Sonce Maria.
0: Il hit alle gratulazioni, Starlines per la giubilare da Danis. Grazie Fitch per telefono e belze per mezzo di.
1: Grazie, è in BD a Vusleo.
0: Addio.
1: Ciao, ciao.

Uschei, üna vota elefna tuatscha simplement stiers. Nas Teofil Kleis con la Sontia Maria. Oz un regal ci vo alla Vica de Marmels de Danis. Ella festaggia sia 809 anniversari. Nos givigens, tutto il buon. E servus, vesses, cugende in c'è da gratulere a qualche inizio di USA in c'è la chance di un telefono al 0800 20 25 30. O ci scrivais un WhatsApp al 079 200 7007.

0: James Blunt con Wise Man, it is sto lüne d'un quart. Nos trains, la büste, ci surveng auz bons del bogne in giardina. Quisco, quisco seit l'amplice. Ades, Beat von Lanten, deftan, festaggia sia 44 evel anniversari. Vis, buon divertiment, buona recreazione al bogne in giardina.
1: RTL, las gratulazions.
0: E noi siamo qui a tutti un bel Pacific di mezzodì. Mio nome è Natalia Weber. Stai bene e fin da me.
2: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Solina.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd zur il Hit finter la scovrida.
1: R.T.R.
0: Usci varia scolera.

0: Las novitats der RTR.
1: In plus entstall di minus, denor in a calculaziun approximativa dasche la Svizzera quintar quest'on cun in surpli d'entradas. Ed in a victoria per l'Enciata, Fadri Barandum ed Andrin Beli han guadagnà in prima etappa dal Swiss Epic. E gli alles duas, mio nom, Erwin Gedouf, benvegni. La Confederazione quinta far quest'on in plus da 0,8 miliardes francs. Budgetà era in minus d'entorn 0,7 miliardes. Quede mussa la calculazione approximativa che il Consiglio federale la presenta oz. D'ingraziarsi a questo risultato positivo in prima linea ad appli entrades da taglias in Gudogn. Quelles se concentrations in paucas interpreses in ils centuns Luzerna, Turic e Basilea citat. In ulterior motiv saia in a distribuzione dal Gudogn pli gronda dalla Banca Nazionale. Per quanto la situazione da periclitazione sia diventata pli precara, vuole il Consiglio federale rinforzare pli svelte la defensione dell'area. E la domanda il Parlamento per un credito supplementare da 970 milioni di francs. Il status de protezione S per ucranaises ed ucranais doveva valer fin avanti almeno in fin il 4 da mars dal 2028. Quei è il Consiglio federale decidì. In l'avenir doentant mo pli persone survenir el che resguardan lur obligazions militares in la patria. In nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles scoils paiais da lue. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun da la Ponte ed Andrin Beli de Sagogn han guadagnà la prima da 5 etappes dal Swiss Epic da quest'on. Quella a manasur 83 km e 2650 m d'altezza. E la cumenzà ed è ida a fin alla Ponte Chamuesch. In Dijon, suenter che l'amida in la Bundesliga banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta ingaggiato il Davos 4-11 in l'Italia per Pisa, mida il in la Bundesliga per il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Oz stati Blair Sulegl, Versaire sa formen con zont en il grigion dal Sid, nivels de cumulus in pau pligrons. Plitarte si pusaivel chidat singul zuradis ed urizis. En la regione de Quira poi ang venir in agiad intorno 30 grads. En surselva 24 fin 28 ed en il surses 23 fin 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Suffers in oba duas direcziuns per vide lavurs de mantegniment.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Il sitz de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: las novitats der RTR.
1: Il status de protección S per l'aut de l'Ucraina doit venir prolungama e doit diventar pli grev de survenir el. E Fadri Barandun ed Andrin Beli han guadagnat la prima etapa del Swiss Epic. Egli les trais, meu nom, Erwin Kaduf, benvenuti. Il status de protección S per ucranaises ed ucranais doi valair vinavant almainem fin il 4 de mars del 2028. Quai ha il Consell federal decidi. En l'avenir doi intentant mo pli persone survenir el che resguarden lur obligazions militares en la patria. En nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles scoils paiais de l'UE. L'Ucraina ha un nuovo ministro di difensione. Il Parlamento ucranese ha eletto il candidato che Presidente Zelensky aveva proponito, Yevheni Chmara. Da pinza quante semnes aveva quel giamana il Ministero di Difensione scomana facenta. Avant era il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva ciascuna il mais passà protest vehemenz in l'Ucraina. Fedorov sezza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagiasco ministro de defensione. El valasco concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elección presidiala. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun de la Ponte ed Andrin Beli de Sagogn han guadagnà in prima de 5 etapas dal Swiss Epic da quest'on. Quella a Manasur 83 km e 2650 metri d'altezza. El ha cumenzà ed è ida a fin alla Ponte Chamuesch. Indy Jones, suenter che l'amida in la Bundesliga, banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist, che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta engagato als Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Da meune push meuns a mida laura, las fases de soleil vengan pli cortes e di plova di na push pe, per part accompagnada tunic a mec. En las valadas del Cite si da quintar cum plievgia intensiva e con temperaturas marcanta ma in pli fraides. En l'ingerina bassa vegni venderimo pli 10-12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Sufers in nome duas direcziuns per vide lavurs da mantegniment.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

0: las novitats der RTR.
1: 100 milis persen periclitats per vide la mancanza d'aua in iniziativa duai portar migliur. Ed il status de protezion S per gli aut dell'Ucraina duai venir prolungà, ma i duai diventar pli grev de survenir el. E gli las quater, mio nom, Erwin Kadof, benveni. In la Federazione Svizzera de Pesciadras e Pesciadras ponderescia de lanciar una iniziativa popolare per proteggere meglio il pes. Tenor sia opinion pudessen 100.000 pes scrappar questa stat in Svizzera per qualche flumselais an memia pauca u nagina aua. La situazione saia drammatica e la politica fece memia pauc per migliorar ela. Il status de protezion S per ucranaisas ed ucranais duai valair vinavant almainem fin il 4 de mars dal 2028. Quai alcus al federal decidi, en l'avenir duai intentant mo pli persunas survenir el che resguardan lur obligaziuns militaras en la patria. In omadus punct surpiglia la Svizzera las medemas reglas scolz paiais de l'UE. E l'Ucraina ha un nuovo ministro de defensione. Il Parlamento ucranese ha eleggi il candidato che Presidente Zelensky aveva proponì, Yevheni Chmara. Da pinza quante semnes aveva quel giamanà il ministeri de defensione scomana facenta. Avant era il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva cagionà il mais passà protest vehement in l'Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagias co minister de defensione. El valas co concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elezion presidiala. Din attaccia israeliana ort l'aria sin in post de polizia in la strivla da Gaza en almain 9 persunas venides mazzades e 15 blessades. La vart palestinaisa discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che la taccia sia sadrizzata contro un comandante della Hamas che reagisce nel posto della polizia. Di una seconda taccia ortlaria in la strivla da Gaza ha instucciato un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato vid la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Las duas declaraziuns nas lascian bec verificiar independenta main.
2: La meteo.
1: Da maun e puschmaun sa mida laura, las fases da sulegl vengan pli curtas e di plova di na puschpe, per part accompagnada tunica mec. En las valadas dal site si da quintar cum plievge intensiva e con temperaturas marcante main pli fraides. En l'engiadina bassa vengi vendedi mo pli des 12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Suffers in omadues direcziuns per vide lavurs da mantegniment.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Cum scubrides Hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuove che la musica e da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Io lasso schon al microfono Anna Seline Quinter con il tema Spitart fin al status de protezione es per fuggitivs dell'Ucraina dove tocca al 2028. Già a fin, so entro oggi dis al processo incontro per Rim Vincenz adulturius accusai a vonza con d'instanza Vergaus. Nus marain a navos. Pli sperz alla fin, cacels pel duo Ramonj Barandun Beli a iem prim di del Swiss Epic Staus in success. De pliu discautrunus el magazin, vic vos esses la partida ad ina biala sera. Al Cusei Federal prolungesce el status de protección S per fugitivs ucraines en toc al març 2028. Per omens dati denton noves restricciuns. De Berna, Adrianca Martin.
2: Tenor il Cusell federal eisi vina von Bude quinta con ina stabilizzazione persistente della situazione duiara e l'Ucraina. In fin delle attacche russe, ni per fin in armistizi cuzond, sa gli buen vista. Da continuare col status S, sa gli per quella migliore schligazione il moment al Cusell federal per Schwedeus. Quel protegi ils fugitivs e discarghi il modem moment e il sistema d'asil. Ils proximes bien Joch Mainz an ils requirenz de protection, sco els cantuns, las vischneunkes ed ils patruns, ossa sigertat de planisar, e la confederazione continuesce a su sustegn finanzial. Il medem moment introducesce il Cusell federal noves restrizions. Ne vende dots san burgais de l'Ucraina e la via dicne de prestar survec militar, mopli survenil status S, schel san ad ampliu lur obligazions militares e l'Ucraina. La Svizzera surpren con quella pratica de l'UE, che lezza a introduceu avon in Mainz.
1: A nostra stagione è l'Ucraina che ha in nief minister de defensiun. Las novitats con Erwin Kedov.
3: Il Parlamento ucranese ha eleggi il candidato che Presidente Zelensky aveva proponì, Yevhenij Mara. Da pinza quante semnes aveva quel giamana il Ministeri de Defensions come una facenta. Avanter il stamanader dal servizio segreto ucranese. Mara suonda a Mikhailo Fedorov. La rilasciata de Fedorov aveva già giunà il mais passà protests vehemens in Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagas co minister de defensiun. El valas co concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elección presidiala. Dina taccia israeliana ort l'aria sin impost de polizia in la strivla da Gaza en almain 9 personas venides mazzadas e 15 blessadas. La vart palestinese discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che l'attacco sia sadrizzata contro il comandante della Hamas che registra nel posto di polizia. Di una seconda attacco ortlaria in la strivla da Gaza hanno instucciato un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Le due declarazioni non si lasciano ben verificare indipendentemente.
1: Un smidente al sport. In vittoria indigena ha dato la prima tappa del Swiss Epic. Il team con Fedri Barandun de Semeden ad Andrin Beli de Sagogne guadagna le corse su 83 km a 2.650 metri d'altezza. Avon le vittorie di Omvergau al duo svizzero italian Casey Sauf e Fabian Rabensteiner. Qui con un avvantaggio de varga 4 minuti. Esche il team Barandun Beli valesco indels favorits, ves Andrin Beli busch picciau, kin tal avantaggi girteggi già elen prima corsa.
4: Kutsi ci allo 10 km von arrivo, che nous agen sur 3 minuti, wenn sie ciao che bo possível. Aber, nous essen nie vine von, vollgas, o la fin, esche ki allo tuncheu per quei grande avantaggi, proprio, e usi tot.
1: Als Swiss Epic kurz an Tocken Domenge meine Sur 340 km sils trotz a Trails de l'Engedin Alta Tocken a Tavau. De pli d'Andrin Beli a Fedri Barandun schoi del Team RTR con Rolf Apirina Beli ud Wiesvus an Kau Suentel Magazin El Sport. A con quai an tal balapai.
3: Da Gius de Balapeda, las nazionales svizzeres, tant als omens schuer de las donas, dati a partir dal September puspe tickets per plazas de star MP, almain per part. Que comunicesse la Federazione Svizzera de Balapè. Questa midanda provisorica succede in il rom din programma d'observazione della Federazione Europeica de Balapè, UEFA. Con quel examinesce l'UEFA se ben plazas de star in pe do ein puspe venir introducidas definitiv. So interpliras catastrofas cantias una morts in stadions surchargiats aveva l'UEFA scomandà il 1998 plazas de star in pe ter geus internazionals. Indigens sunter chilamida in la Bundesliga banduna il balapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team din ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Sunter kil balapedist, ca da 44 giadas per la nazionale svizzera, e sta engagia ils Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Tenus al radio Tuni Ascheia ad en altri slogans.
5: Buonasera, benvenuti e benvenute a Trail.
1: Nus essen de viadi sur cum fin ter els ladins el Italia ade els anin program de radio a televisiun che nus vain visitau. A nus marain coi stad insomma cun in hotel nu ki vengia de dic piciau che els rovini nief vent al bon tenidia e la val sum vic. Quella ga du essi esser auter.
6: Du gar nicht gross plan machen, sondern man machet. Es haben schon zu viele Leute Sachen versprochen und dann fährt man durch, es ist eine grosse Unordnung und es ist nichts sichtbar geworden daraus. Wir machen es umgekehrt, wir machen es sichtbar und dann erklären wir, was es war.
1: Guedi Sven Patrick Stecher Indels, Novs Administraturs, kein Stadtkules Lavurs und dieses Kauternusaun in quei Magazin, ich komprenne mir rein la Prognose per questa sera ad als proxims dies.
0: La Meteo.
3: Da meune pusch meunse mida laura, las fases de solei vegnen pli curtes e di plova di ne pusch pe per part accompagnada tune chiamec. En las valades dal site si da quintar cum plievgia intensiva e con temperaturas marcanta ma in pli fraides. En l'ingerina bassa vegni venderdì mo pli des 12 grads.
1: Al process en secund instanz encontr Pierin Vincenz ei oz ius affin. Accusai advocats la procura publica ad als accusaders an als devos oggi dis viu metter si meise lur arguments. Os al derjader de decider che Pierin Vincenz ad als ulteriurs accusai an de diem per jun ni schelzer vinien ne ginke stich. Per la fin del process resumainus os on quel per vus, quen semo con nostra redactura al liuc Milena Bassin. Milena, dic curt per ce mavi in quel process.
7: Er resumes quel process cun process fitch tecnic, er si des un process penel e de grand interesse public, sun in quiz oggi dis ni es discutos gers details teoretics e tecnics de bancas e participaziuns. Les spesas ci sun tenor ils accuseders injustificedes deren meine Thema impustüt la defensiun omis de pü pai sulles participaziuns vida firmes. E la fin so erbedo c'è quesun process in seconda instanza, c'è tuot es genia discuto una volta e venuose repetia. Der certes informaziuns es er simplemente nie fat la vis sul prim process avent quattro anni.
1: Aus perché il derjada sanziu fa al maini a tutina un in gatot stiu vini discutau. Qual era ta impression de quell'atmosfera al tribunal superior de Turic?
7: Ils prims dies dari propi stutte quent luce ce l'atmosferes lavevan lulles interrogazions ce ci deren pel pü discurs tut normels e poc teoretics e per part er propi divertens trenter il giudis ed ils accusos. Lura esque iene in avent culs plädoyers de tuttas parts e l'ove avi l'impression che quest nia pü pesant. Perche che trend eran que referats de 6 uras in ue che singles affairs cun tuttils details economics su nias declaros ed er ad una der cio nia repetia del singles parties. Schade observo ils accusos, trend roter Pierin Vincenz, lura nu avi l'impression che quest intorn una grande tension e lo ter lotiers, ter per part un po' vidl Handy, o svelti scuria con si advocat o fat qualcio sa vid laptop. Ed er il spostes ci ado regulier meinsch, beven tuts de dir orde la sela, per part suni lura stolz insemble in gruppes, en bei vi un caffè suni es a leir frasch di mena, er lo vevi l'impression ci dera tut calm.
1: Ma tocca de vos vai dieper in a sentenzia, per giun, ni bo, quai as bo sentiu?
7: Ils prims dies na, ma usse vers la fin dern ils pleis per part fitch resoluts e les contradictions de la procura publica ed ils defensurs dern fitch cleres. Il giudisch serprins o ots erpretais un cert tempo, quent fermce elle sies collegas del giudisch schmatschen sul gas der la sentenza que non es anche cler, i podes ir Efnes u mais finche socials accisos vem in prejun u no klappen un giunche sti.
1: Den c'è direcziunsevescui?
7: La procura publica pretende 6 ans prejun, ils accisos per contra una sentenza senza c'è sti. Les opinions vem di mena fitch ordeliotr, prude que ed er per vidils details fitch technics esque enorm gref de dir in c'è direcziun c'è la sentenza c'è pudesir.
1: Alla fine del processo ha già minchia accusato di prendere il pleit, scelleva, c'è venuto di cilau?
7: Il accusato è proprio nia scuert. Pierin Vincenzo ha per esempio dit che il vespodia fer melder certes cioses durante il tempo della Raiffeisen, ma che non voleva me fer danna qualcun. Certs accusos em dit enginovata dit che seien innocents ed otters em desistia d'un pleit final.
1: Ton del Prozess encunter Pirin Vincenz en grazie fitch Milena Bessin os vegn paion decidiu de wart la sentenzia an ustenin se capescia sil courent. La vaia del bon tenidia la val zum vice fece liunga ad eine massa stortes. Da scheia scola vaia del bon tenidia Par ella voia da scha Florida novmain al Hotel de Desser. De piccolo hotel a Seraus es Portes, a Jon Milenovcens si attontasiat, an plirs possessurs en Pruau, mo an flau la voia del success a Negin. Sventrina di spetta, cui anterior possessur Rolf Diefenbacher staten osse al duo Anton Meiras ven Patrick Stecher al cemun del Born Tenidia. Als dus ambitions turicès volen che quella lunga historia de naufragis va a fin. Anja Forger a visitau Sven Patrick Stecher ella va zum Witsch.
8: Sven Patrick Stecher, ein fiu geflomma, kugler quinte des es plans, che laper il complex gigantic del Born Tenidia. Il stabiliment se componen da dus tracts dil sons 1970, la casa veglia da cura dil 1980 ed in chalet. Si è lucadat e si humor bin da covier en pauet il meleggia liuc. Scarps e las fasadas, las vignastas rutas e di antir har dombel ca jai enturen da pertot. Es è important da se focusa e bude vule fatu en ina, gil sviluppadre d'interpreses e giurisch da turic.
6: D'aufgab is so enorm gross. Dann fängst du da etwas an machen und oh, das könnte ich auch machen. Und dann bist du in der Breite mit 1000 Projekten angefangen und fertig gemacht. Und so haben wir es übernommen. Also ist schon mal die wichtigste Konsequenz, ist das anders zu machen. Fokussiert, klein anfangen, kleine Projekte, langsam grösser werden.
8: Im Passpins wird lauter. Quai e pia la Philosophie des Novs Possessurs. Etilas Investitions lassen Sven Patrick Stecher als seu Partenari mo fa pas pins.
6: Also man tun nicht sagen, wir nehmen irgendwie 2-stellige Millionenbetrag in die Hand, wird alles renoviert und irgendwann schauen wir ja Kunden jemanden. Sondern man tun mal 6 Zimmer wiederherstellen, so auf 2 Sterne, wo gar nichts verrückt. Dass Wanderer, Leute, für wenig Geld da mal übernachten können.
8: Das Labor der Renovation der Quellasi Skombres agen ja entschied. Na Windel September, dessen Loe, il den Prims Panels der Solar produziert Elektrizität. Quoke ja possible ossa, ai de kudija duas Habitations el Chalet, si la Plattforma Airbnb, ni de Stasur Notch el agen Camper sin inne de las Orts Platzes. Il den Prims Campaders seien schon steis in Visita. Als es Horsps, Borja Sven-Patrick Stecher, er guides a tras ils Baguettes Historiks. Quo sei jedin in Highlight per ils. Orvan tut, schel fecci les Tures, durant la notch, curcins posi senti la presenza di Spirz. Raquintel Turicè, cun in Suri. Il jom da si sonte du sonz, si magina già, quel se ves crea ort la part veia di l'hotel, in Escape Room gigantic.
6: Du suchst etwas und musst du verschiedene Räume durchgehen. Und das ist gruselig. Und du musst immer schlaue Ideen haben. Du musst um die Ecke denken können. Oder dass du weiterkommst. Du hast gar keinen Schlüssel. Und das Reizvolle ist, die Nutzung braucht vor allem eine Absicherung. Einfach eine rein statische Absicherung. Den Grusel hast du schon, wenn du nur schon in den Keller runtergehst.
8: Visions und Ideen an die Applika wunden. Wo Sven-Patrick Stecher les Busses im Jahr, wo bein realisiert.
6: Man kann gar nicht gross Pläne machen, sondern man macht es. Es haben schon zu viele Leute Sachen versprochen und dann fährt man durch. Es ist eine grosse Unordnung und es ist nichts sichtbar geworden daraus. Wir machen es umgekehrt, wir machen es sichtbar und dann erklären wir, was es war.
8: Il Prims Fritz a quella Devise già portau als neues Possessus. Wo ein Dorfes Sigir, wie von Bia Motivation, Raps e pazienza, perché il buon teniglia sa buspai flori.
1: Quelque erter ai pels romans en Svizzera ai erai la dinia per els ladins dolomintians. Elles ciumvals virse ost del mercau Bulsan. Redon 30 mili persones tschonschen el ladin per els dati in radio a televisione cun setz a Bulsan. Quel studio a nies redaktur Georg Luzi visitau cun la demanda dell'importanza din emitur pels ladins.
5: Buonasera, benvenui e benvenute a Trail.
9: Buonasera e benvenuti pro Trail, la versione corta per televisione Rai Ladigna con Selz a Bolzano nel Tirol del Sud. Da qui studio venne mis in trais lingues, dudasc, italian e ladin. Ladin venne mis dusiades al di, ad una versaira unea da 5 minuti e la seconda una versione congolabla col telesguard e pro radio esesimil unea da vomasdì e la saira radonti una mezz'ora. Cecilia Mazzelle è la chef redattura della RAI Ladigna. 38 anni e la lavora in differenti posizioni, il suo ultimo anno sco chef redattura ed è ossa il primo agosto in pensione.
10: La RAI Ladigna è la...
11: La Rai Ladinia è il giornalista che fa scuola per i genus fanno una certa promozione ed è in svalura questa lingua. E non è una lingua che viene discurita in osteria ed è una lingua che ha sia importanza e dignità e qui è il nostro mistero.
10: E c'è del valore a questa linguaggio di mentranza. C'è dire che non è un linguaggio da osteria, ma è un linguaggio che sia importanza, sia dignità. E in questo è il nostro mestiere.
9: Cinque idioms in cinque differenti svalz. Una lingua da standard, una sorta romance grigion, non è pro la televisione e radio un tema. Cecilia Mazel.
10: No, non ho la capacità, la forza e la preparazione per poter fare, c'è magari una notizia.
11: No, non noventa la forza e la capacità di preparare in ladin da standard. La nostra redazione può ammenere l'attualità e non ho altro tempo, ma è più bello.
10: Fosse bello.
9: Trail, che è il nome o Rai Ladigna, ha una redazione con radont 10 persone e sono spesso in peronz e online inviati, quai per acquirare giovnes e giovens. Aspettatori e aspettatori che guardano e titlano tele e radio vengono nempe ad una più velz. Politica, cultura, feste, attualità da tutte le 5 regioni, quai è l'incombenza della Rai Ladigna. Per la chef redattura Cecilia Mazzel, un'importante pozza surregionale.
10: che vuole star fuori che nostra trasmissione ha di da ence
11: la nostra emissions dem la possibilità che la singulas cinch vals vengano a conoscer una all'altra ils badiots vengano a conoscer quels della val fascia ils fasciots quels da gardeina ed quels del fodom minchun in sia idiom questa è la grande valur de nostra emissions di imprendere conoscer una all'altra e fer in clear che la lingua è un patrimoni ci vela da mantenere e della portare in avanti
10: veramente guardare del tener conto e il portare in ant.
9: La provincia da Bolzano sostiene la RAE, vuol dire l'emissione da tutte le tre lingue con redondo 20 milioni di euro l'anno, una piccola parte per la RAE Ladigna. Ci si ingaggia per la piccola comunanza ladina da redondo 30.000 persone in tutte le cinque valli.
5: Con questo le dute per questa prima edizione di Trail Vespetone in Do dalle 10. Stage bene.

Co fussi stau del magazin de questa sera, Ervin Cadova preparau a presentau a vus las novitats. Samuel Sosai è staus responsables pels contents. Mio nom è Jana Selina Quinter, a quei entir magazin, a tot els temas em fleisetter nus a la reut, sin rtr.ch. Adio, resta il vinovon che ho con voi cinque onde nus main on el mondo del sport. Am rein in tec pi exact sils resultats adots del Swiss Epic et del Steams Remanche. Se quo coina canzun Remanche, cara mamma, omis dus.

0: Die Swiss Epic di Nombrin, qual stat cauter nus il programm la proxima mesura a diadio num?
1: Vollgas, o la fin, riesci chi ha l'utilizzo per quei grandi avvantaggi, è proprio... è usi tutto.
0: Guadagnau quell'etappa con gran avvantaggio al duo Barandun e Beli ad applire dels. Ed è dal team RTR Udisco en court al microfono per vos, Anna-Selina Quinter. Quella leso con About Them Time.

0: Fols dal sport.
1: Quando sono di nuovo nel magazzino in Victoria Indigena e da oggi della prima etapa del Swiss Epic, il team con Fedriber and un de Semedenet Andrin Beli de Segogne angudignau la corsa sul 83 km a 2600 metri dal Tezia von al Victor di Hanver Gaul due Schweizer Italian Casey Sauf a Fabian Rabensteiner. Quecun in avantage da varga 4 minuti. Quart suente la corsa a Roman Dobler sviu discurrer culs dus matadurs locals.
2: Prima de tot, sinceres gratulacions al team Le Punt con Fadri Barandun e Andrin Beli, cul avantatge enorm de 3 minuti e mezz godenia questa prima etapa del Swiss Epic. Fadri Barandun, un semi ci va in vigor.
3: Hi, due ans passò, se sono stato uscito da Stus, questo semi è... La corsa perfetta per noi è un chapeletto.
2: Tutta la concorrenza ci gratulisce. Ci hai capitato a voi di unire con quel grande vantaggio ante il boot Andrin?
4: Letta è buon esatto. Noi siamo dentro, ciao, che noi siamo in forse 30 secondi, in un minuto, sul PBA, a vantaggio. E così ci allo 10 km non arriva, che noi siamo in 3 minuti, quindi ciao che è buon possibile. Ma noi siamo in Vinevon, Folgas, con la fin, riesci a chi allo togliere per quei grandi vantaggi. Proprio, è uscito tutto.
2: Ci si godono una quarsa e l'ora si va in orda quella ci è stata una quarsa perfetta. E qua si poi proprio dirò, su mince ciancun, su mince part, senza defects, ad una con blind power, tutti su.
4: Già, bene, sono sentito l'anciata della prima assenzione che non sono dentro le ferme. Qui è un sport che con bello, sentito che sono esperto, ci cala forma, cibo. E si è che non viene giù. E che non viene giù in Londra, che non si viene io qua e tocca la fine. E che non era in Gadevon, e è un mondo a wind, sembra un boomerang a voz. Viene a vons macale, spedale, di tecnica main job, riscano i jeans defects. E si è che, no, proprio stavo in balletti a giri.
2: Ed è un bel sentimento, ci sa la forza, anche se l'unz, Fedri Barandun, ci sa bada, isarabla, a svazz sul pedal. Speranci continua a share durante i prossimi dits. Al prim però, schon digerire un po' questo success, ieri si lascia portare in avanti dal maio giorno del tricot Jelk.
3: Hi Claire, ok. Noi siamo già raggiunto il nostro punto. Due ci vengono, se hai piglianza, ma è che non si potrà essere più contenti con noi e hai guadagno che ci sono i prossimi dits.
1: A scegliere Fedri Barandun che Gudignau in prima etapa del Swiss Epic insieme con suo collega Andrin Beli. Ed a proposito Beli, che è io alla sora del BAP di Andrin Rolf Apirine che vanno con il team RTR al Swiss Epic. Jetzt marinus lu, sco proxim.

0: Il di der RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Il Cusal federal astegna vid el status de protezion S per fugitivs de l'Ucraina et il prolungescia almain fin al 4 de marz 2028. All'istess moment rinforza la Svizzera las reglas. In avenir dessen be plü survenir il status de protezion personas ci accomplischen lur obligs militars i la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera las istesses prescriptions scol stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'anno con un surplus di 800 milioni di francs. Budgetà era però un deficit di 700 milioni di francs. Quem è il quint approximativ attuale del Cusal federal? Per il risultato, bis erano impostate entrate più alte dell'imposta sul Gudogne. Un ulteriore motivo sia una distribuzione del Gudogne più grande della Banca Nazionale. Intanto ci va la Ciascia federale sorprendente mai in Schmelder. Cresce tenor il Cusal federal in un altro lieu bisogna d'agir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la difesa svizzera dell'Aier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlament un credit supplementare da 970 milioni di francs. L'imposizione d'imposte individuale entra in vigore pur dal 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dare als centun so schebler spazi sco possibile per til realizar. La conferenza delle directures e dels directurs de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Be marz passà aveva il pöbel svizzer approvato introduir l'imposizione d'impostas individuale. Intanto ci va in decisa Berna sur de milions e ha dato in giardina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una vittoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogne han gudegnà quella con un tempo di 3 ore e mezz. Els sono arrivati entro il boot de Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Qua fisa stad de Miavart, bella saira ed in avant bler divertiment con nostro programma.
2: Veniu la sis suenter nossa rovesta da novitats dal di de dots als geniv duas stauna la lavur a casa e auto nits neua forse cun uries vide tatla am portabo sperra che vos gudis quella mesiamna sera gudie ci da doni per radi su lei da maun semi de Laura Lumpau bic vos et leis RTR in a biala sera di visual
3: RTR informativ e divertente.

il sit de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

Teddy Swims con Mr. Know It All, con cui è già venuto temps per me di prendere come au per oz Anneslina Quinter è stata per voi al microfono. Gudì a un la sera, c'è mi a Kurtgau, se non si sondes, non chiedete la mesa, la Marella, apprendi Pacific.

0: Nos vains en su die bot mince seconda persona in Svizzera evitesce de consumir novitiz. Quasi una cifra fitch ota e la tendenza cresce. C'è qualcosa a sedir per una cesa da medias scu RTR. Andrina Caprez ha in marzo discurie con la chefredaktur Flavio Bundi e ses respostas son uasa in cedunus actuelas scu en su mezzan. Giusta, scu prüm allora ella volia saver se RTR bada e feits da qui strent da consum reduzia de novitiz.
1: Nous sentin e in amidada del consum de novitats, denton credo bon in quella dimension. L'interess per las novitats presse il current, quel resta extrem grand, il diver de medias eis amidaus. Ni media dec samida gec continuada mein, also vol di co, niua, condic, che se ci consumesce novitats, a quai sentin e nus. In a gronda parte in es publicum, s'informesce otze moda bia pli selectiva ed è irregulare, quoi è grazie a quelle nuove tecnologie che possibilitation, per esempio, de bostue mira live il contenuto in televisione. Ciò che noi constatiamo è che l'informazione regolare, ad ora in tutto, è quella approfondata, è bia pli tutina ferma in tutte le gruppe della popolazione. Per biars, sto spert, da stavit londra, tutla, nimmerà, contenz de plica 2-3 minutes quando sfida. Dis per una gruppa che è disada con contenz de TikTok, Snapchat, Instagram, in una cultura de scrollà, ad elements kurz, ai de resta dic vit londra de marà, ai resta in una grande sfida.
2: In sainte era degna puspeda persungas ci deen ci terlan i ligian ni varden ninias novitats perché ci las novitats eien menja negativas ni ce las turmainten ce foer ter anche conex also devitar da rapportar di tot da che ci capetta se monter sia negativ jetzt va già bet
1: exacte die sei sco pim prim also effektiv de di che de cuvirer vil realitat co bonus incumbenza il mona bo mo bialze bunz a dia je la fin finale nos incumbenza da rapporta critic de musa causas che fan forse e mal den ton e crei also è important de prender serius exact quels resunts a da reflecta e lachna reportazion a da metter lu fitz appentive accents a schier fokusonius per exempel e si metter a liuclas causas al da context al da orientazion a de crei ins capesce de co che ti c'è capita, ni c'è che sta da vostir, sa quoi è aven effect meins engrevgiont. Allora portainus musain adina è de progress, de svilups, de iniziatives positives, de historias constructives, sco per exempel è nossa rubrica amnila la buona nova, che mette l'accenza pentiva mein es in historias positives.
2: So, che potete erter o mi do scucci contins per publicum vigna nel lavoro?
1: Exact. E menel con quel che al consum del contins se mi da continuare main alle possibili dati tecnologiche co pubblica contins co comunica col publicum ja sto eine nus adine pus poi sviluppa bomo nostra lavoro giornalistica ma bene a details process de produzione ni è la distribuzione, also co a nuova che nos pubblica in nostre storie. Al mondo digitale, per esempio, se voi nos tenor nostre date che stanno a disposizione, fece exact con dic che le utilizzatori restano, per esempio, sin in artikel. E poi è leo important che le persone vengono emanate bain, tras quei artikel, che le survengono proposte per storie che se wessen è un interessa a elles, che la lunghezza del text è adattas, che gli artikel ha en elements audiovisuals, fotografie, videos, audios, che dat links che meinen es sind Autors contents interessants, dic kurt, che tu quelle storie, audio, video, text, ein collegiades bain in kun lauter.
2: Che rola veste in general scu chefredaktor da derter per cila populazion romancia resta bagn informada malgroci a degna da plejocte vitesse novitats?
1: Erter gioga, ad io sperl, propi è il futur in a rola centrale per il provvediment di informazion della cominanza romancia, aber ed quella grigiuna. Nus purgin, credo ci cioi ca strusch in ceci autor fa eun. A quoi informazions audiovisuales locales, regionales e cantonales. E quoi è un lungaggio romance. D'exact quel context linguistico cultural hai quel che cresce quella viginanza, quel che dat identificazione ed è quel che dat confidenza. E tra quoi è quella rilevanza. Dicra, quoi hai quel nostro ruolo è la vigni. E per quoi sono io semplicemente credo è optimistics, in generale in optimist. Io credo l'interesse vide di informazioni fidades, qual resta, ad esempio sono io per ciò di cui trovo l'avvenire casas de medias, giornalistas, giornalisti.
0: Poi c'è la valutazione di Flavio Bundi.

La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: Il dì per RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Il Cusal federal astegna vid il status de protezion S per fugitivs dell'Ucraina et il prolungesce almain fin al 4 de marz 2028. Alli stess moment rinforza la Svizzera las reglas. In avenir dessen be plü survenir il status de protezion personas ci accomplischen lur obliques militars i la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera las istessas prescriptions scuols stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'on con un surplus de ver 800 milions francs. Budgetà era però un deficit de ver 700 milions francs. Quai mos il quint approximativ actual del Cusal federal. Pel mel resultat piseren impustüt entradas pli hautas de l'imposta sul gudogn. Un ulterior motiv sei una distribuzione del gudon più grande della Banca Nazionale. Intanto ci va la ciascia federale sorprendentemente schmelder, cresce tenore il Cusal federal in un altro lieu bisogno d'agir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la difesa svizzera dell'Aier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlamento un credit supplementare da 970 milioni francs. L'imposizione d'imposte individuale entra in vigore pur del 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dare als centuns o schebler spazi sco possibile per til realizar. La conferenza delle direttures e dels directurs de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Be marz passà aveva il pövel svizzer approvato introdurre l'imposizione d'imposte individuale. Intanto ci vien decis a Berna sur de milions aia dat in Engiadina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una victoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogn han gudegnà quella con un temp de ver 3 ore e mezz. Els sono arrivati ent il böt de Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Quai fis a stad de mia vart, bella saira ed in avant bler divertiment con nos program.
0: La Saira der RTR. Kun Semper Welts. Scoverides. E Hits. Musica non-stop.

RTR, musica non stop. Un serpervers. Scubridas.

musica per l'Ineschadin. Per tai.

A plento e si ad causas Boda monda, pitac fagienza pausas Osten ton steinze i Lunch ne ven meun ne meun fugi Ja wild sentiment che nus druven co temps Schall de casa ane vos scot je vis ausse vents Nus dus, an contro resto l'mon Lies contact in con lauter profond

0: Schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Hey.
1: Simplemein per tutti.

Ti plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimaint sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.